0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Prima di partire per un lungo viaggio,

0: Radio Ascoli.
1: Sono quello che non ti aspettavi, quella sera in cui la luna cadde nei tuoi occhi, quella volta in cui non solo ci credevi, ma avevi fatto pace pure con i demoni. Sono quel rumore che diventa suono, sono come sono e non ti chiederò perdono. Sono quello che non ti aspettavi, ma che forse in fondo

dormono e fanno le fusa, poi guardano nel cielo i pianeti, i gatti non chiedono scusa, ma sanno tenere segreti. Dietro le porte socchiuse, lo stesso tuo modo di fare, quel vizio di dire e non dire, di starmi vicina e scappare. Amori che nascono per caso e se ne vanno all'improvviso.

volte ho sognato di sentirti arrivare alle spalle con passi felpati e felini, con il tuo cuore che batte

nasconderti tra le mie ali, per non farti cadere giù, per non farti trovare a terra, tra le cose che con te non c'entrano, ma che per colpa mia ti sfiorano e ti feriscono. Vorrei proteggerti dalla parte sbagliata del mondo, ma tutto quello che posso fare ogni volta che cado è rialzarmi tenendoti in braccio e riprendermi.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una sedia, resto in attesa. Ho una bottiglia aperta ma sto vino non disseta, e la tele sempre accesa.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Questa è Radio Ascoli.

cerchi soltanto di avventure, perché non vuoi più.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Si è sguardato al Colosseo, si è incornato al Colosseo, si è spudellato al Colosseo, si è disossato al Colosseo.

si assassini gli assassini al Colosseo. Sia sventrati gli innocenti al Colosseo. I neonati siano soldati al Colosseo. Il Senato si è scuoiato al Colosseo, al Colosseo. Si divorino le fiere al Colosseo. Chi ha predicato si è impalato al Colosseo. Chi ha taciuto si è mietuto al Colosseo. Si è bevuto dall'arena al Colosseo. Colosseo, Colosseo. Si è crocifisso al Colosseo. Si è disumbiato al Colosseo. Colosseo. Saltinari al Colosseo.

ogni carne. Patire della carne, corpo santo della carne. Compassione della carne, fuoco fatuo della carne. Carne, carne, la morte della carne. Pietra della carne, lutto della carne. Il buio della carne.

0: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli.
3: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro.

0: Radio Ascoli.
1: Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farò.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: E adesso

comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento, e poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Buongiorno e bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi oggi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Corriere Adriatico stamattina in edicola. Primo piano Marche, l'elezione alle porte, subito fumata bianca, Alessandra Baronciani, presidente, Papalini senza chance. Confindustria Marche, è finito il giro di consultazioni lampo, Pesaro propone solo l'asilo di Isopac e trova tutti d'accordo, l'imprenditore fanese è sacrificato sull'altare della Realpolitik. I tre saggi dovranno stilare la relazione da inviare a cardinali. Il personaggio basso profilo e sobrietà così ha conquistato tutti, la presidente in pectore stimata da Acquaroli sarà la seconda donna a guidare gli industriali dopo Maria Paola Merloni. Alessandra Baronciani, pesarese, 64 anni, è già stata presidente di Confindustria Pesaro Urbino dal 2021 al 2025 e raccolse il testimone proprio da Mauro Papalini. Primo piano Marche, dagli indennizi ai tempi Bolkestein, ecco il bando. Il MIT ha presentato la bozza del decreto per le aste delle concessioni balneari, durata massima di 20 anni, limite ai lotti multipli e risarcimenti per chi lascia. Bandi per giugno 2027 e gare concluse entro settembre. Il commercio di prossimità in ginocchio, scompaiono i bar Marche Maglia Nera, uno su quattro ha chiuso, report Confesercenti, in 6 anni spariti 24.073 locali in tutta Italia, il dato peggiore nella nostra regione con un meno 25%, Assenti dice così si perde identità, servirebbero meno luoghi social e più luoghi di aggregazione. Primo piano Ascoli, chimica, logistica e il web, i nuovi corsi alle superiori, i tre indirizzi accolti dalla provincia, ora il vaglio della regione, riguardano le scuole di Ascoli e Cupra, ora il convitto per il Leopardi a Montalto, bocciato il liceo del Made in Italy a Lulpiani, c'è già allo Stabili. Mauro Crocetta, poesia e musica, il premio 2026 va a Dario Faini, Dardas insignito del riconoscimento per il concorso internazionale organizzato dalla Fondazione e dall'Istituto Musicale Spontini. Screening e prevenzione, domenica mattina esami gratis in parrocchia, Caromana della Salute riparte l'iniziativa di AST e Diocesi, nel 2025 fu raggiunta quota 400 prestazioni, l'obiettivo è aumentarle ancora. L'inchiesta, schiaffi e sputi in faccia alla compagna, un giovane di 27 anni finisce nei guai, indagato per maltrattamenti, aveva conosciuto la ragazza all'università in un momento di difficoltà. Colle San Marco, liberazione, una giornata per ricordare, sabato 3 ottobre avrà luogo la celebrazione dell'83° anniversario dell'inizio della lotta di liberazione di Ascoli Piceno. Beco, pezzi in calo, dai 428.000 previsti a marzo 2026, la stima per la fine dell'anno è di 300.000. L'8 ottobre vertice al Mimit con l'azienda, la produzione scende, Sacconi incontra Acquaroli e dice rilancio del piano industriale a Villa Pera, resti l'alta gamma. Il progetto a Montalto delle Marche, un set per gli allievi della Metro Borgo Film Academy, in campo quasi 50 giovani iscritti ai corsi di recitazione, scenografia e fotografia. E ancora Ascoli, tradizioni e polemiche, dimissioni di De Santis, Quintana sestiere al voto, Porta Romana con l'addio decade l'intero comitato e sarà quindi necessario procedere al rinnovo di tutti gli organi consiglieri compresi. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, pesca, incubo, caro carburanti. I pescherecci sono tornati in mare dopo il fermo ma non sanno per quanto potranno andare avanti così. Il primo banco di prova sarà l'asta della notte tra mercoledì e giovedì, quando i prezzi del pescato daranno una prima indicazione sulla tenuta economica della ripresa. La Capitaneria compie 50 anni, il mare era e resta il nostro futuro. Oggi e domani appuntamenti in vari punti della città per festeggiare il mezzo secolo. Vaccini per i bimbi contro l'influenza, li avremo solamente a novembre. La pediatra Palestini contesta i ritardi, l'AST dice il picco ci sarà a gennaio, c'è ancora tempo. L'avvertenza, fallisce la conciliazione dal prefetto, confermati i licenziamenti all'ANFAS di Grotta a Mare. La presidente della fondazione ha ribadito la necessità di ridurre l'organico di 10 unità. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive calcio di Serie B. L'Ascoli e Gran Sasso insieme, presentate le divise ufficiali. Una delegazione della Rosa al Maglificio di Sant'Egidio la Vibrata per il vestiario di rappresentanza. Serie C, Samb, Patron Massi incontra il sindaco, il presidente a colloquio con Mazzoni per fare chiarezza sul futuro societario. L'ex numero uno della Regina, Gallo, attende. Smentite le voci su Antonini. Intanto sul campo il neotecnico D'Alesio lavora fitto in vista di sabato a Grosseto. Serie D, Atletico Ascoli insidia derby dopo la caduta di Giulianova. Domenica arriva il Fossombrone che fino ad ora in trasferta ha raccolto tutti i suoi 7 punti in classifica. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Prossimo aggiornamento locale su Radio Ascoli tra meno di un'ora.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: edizione delle 9. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele denuncia il tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre. Il copilota umanita del volo Fly Dubai da Dubai a Tel Aviv ha accoltellato il comandante emiratino e tentato di far schiantare il Boeing su cui viaggiavano 174 persone, tra cui 166 israeliani. L'aereo è andato in picchiata per 5.000 metri. La situazione è tornata sotto controllo grazie ad alcuni passeggeri che hanno fatto irruzione in cabina di pilotaggio neutralizzando l'assalitore. Trump dichiara: forse il pilota era un terrorista o un matto. E l'attentato alle Torri Gemelle di New York dell'11 settembre 2001 ha fatto cambiare molte regole in tema di sicurezza sugli aerei.
1: L'11 settembre del 2001 ha cambiato anche la storia dell'aviazione civile. Tra le tante novità, quelle che riguardano le cabine di pilotaggio diventate di fatto blindate, porte corazzate capaci di resistere ad effrazione ed armi da fuoco, codici di accesso per autorizzarne l'ingresso, presenza continua di almeno due persone al pannello di comando e controllo incrociato di ogni azione da parte di pilota e copilota. Regole stringenti che non sono bastate ad evitare però altre stragi, come quella della Malaysia Airlines del 2014 che ha causato la morte di 239 persone, o della Germanwings avvenuta l'anno successivo che ha spezzato altre 150 vite. Le indagini hanno stabilito in entrambi i casi che gli incidenti furono causati da azioni deliberate dei primi ufficiali, depressi o con tendenze suicide, che le compagnie non avevano rilevato. Da allora anche le regole sulla salute psichica dei piloti sono cambiate, puntando adesso molto di più sulla prevenzione e sul supporto. Beatrice Bossi, linea allo studio.
0: Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di tre giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa, ha concluso a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità russe in particolare degli aspetti umanitari. Rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il Papa questa sera alle 17 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma che pregheranno insieme al Papa. Diamo un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma e sarebbe ricoverato nel reparto di terapia intensiva. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Questa è Radio Ascoli.

venite pure avanti voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada

signori bellettati, inutili cantanti di giorni sciagurati, buffoni che campate di versi senza forza, avrete soldi e gloria ma non avete scorza, godetevi il successo, godete finché dura.

Sito scontato, non puoi restituirlo dopo che l'hai provato. Forse sono arrivato per svuotarti l'armadio. Mi mandi fai l'audio, mi dici fai il bravo. E poi mi sorridi mentre io mi allontano. Lo sai fare il contrario se tu me lo chiedessi.

0: I took a pill and had a dream.
1: Yo también.

programma quotidiano che dà voce al territorio, realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità. Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per la rassegna stampa tratta dai quotidiani Il Resto del Carlino e Il Corriere Adriatico, oggi in edicola. Primo piano Marche, l'elezione alle porte, subito fumata bianca, Alessandra Baronciani presidente, Papalini senza chance. Confindustria Marche, è finito il giro di consultazioni lampo, Pesaro propone solo l'asilo di Isopac e trova tutti d'accordo, l'imprenditore fanese è sacrificato sull'altare della Realpolitik. I tre saggi dovranno stilare la relazione da inviare a cardinali. Il personaggio basso profilo e sobrietà così ha conquistato tutti, la presidente in pectore stimata da Acquaroli sarà la seconda donna a guidare gli industriali dopo Maria Paola Merloni. Alessandra Baronciani, pesarese, 64 anni, è già stata presidente di Confindustria Pesaro Urbino dal 2021 al 2025 e raccolse il testimone proprio da Mauro Papalini. Primo piano Marche, dagli indennizi ai tempi Bolkestein, ecco il bando. Il MIT ha presentato la bozza del decreto per le aste delle concessioni balneari, durata massima di 20 anni, limite ai lotti multipli e risarcimenti per chi lascia. Bandi per giugno 2027 e gare concluse entro settembre. Il commercio di prossimità in ginocchio, scompaiono i bar, Marche maglia nera, uno su quattro ha chiuso, report Confesercenti, in 6 anni spariti 24.073 locali in tutta Italia, il dato peggiore nella nostra regione con un meno 25%, assenti dice così si perde identità, servirebbero meno luoghi social e più luoghi di aggregazione. Primo piano Ascoli, chimica, logistica e il web, i nuovi corsi alle superiori, i 3 indirizzi accolti dalla provincia, ora il vaglio della regione, riguardano le scuole di Ascoli e Cupra, ora il convitto per il Leopardi a Montalto, bocciato il liceo del Made in Italy all'Ulpiani, c'è già allo Stabili. Mauro Crocetta, poesia e musica, il premio 2026 va a Dario Faini, Dardas insignito del riconoscimento per il concorso internazionale organizzato dalla Fondazione e dall'Istituto Musicale Spontini. Screening e prevenzione, domenica mattina esami gratis in parrocchia, Carovana della Salute riparte l'iniziativa di AST e Diocesi, nel 2025 fu raggiunta quota 400 prestazioni, l'obiettivo è aumentarle ancora. L'inchiesta, schiaffi e sputi in faccia alla compagna, un giovane di 27 anni finisce nei guai, indagato per maltrattamenti, aveva conosciuto la ragazza all'università in un momento di difficoltà. Colle San Marco, liberazione, una giornata per ricordare, sabato 3 ottobre avrà luogo la celebrazione dell'83° anniversario dell'inizio della lotta di liberazione di Ascoli Piceno. Beco, pezzi in calo, dai 428.000 previsti a marzo 2026, la stima per la fine dell'anno è di 300.000. L'8 ottobre vertice al Mimit con l'azienda, la produzione scende. Sacconi incontra Acquaroli e dice rilancio del piano industriale a Villa Pera, resti l'alta gamma. Il progetto a Montalto delle Marche, un set per gli allievi della Metro Borgo Film Academy, in campo quasi 50 giovani iscritti ai corsi di recitazione, scenografia e fotografia. E ancora Ascoli, tradizioni e polemiche, dimissioni di De Santis, Quintana sestiere al voto, Porta Romana con l'addio decade l'intero comitato e sarà quindi necessario procedere al rinnovo di tutti gli organi, consiglieri compresi. E andiamo alle pagine dedicate a San Benedetto, pesca, incubo, caro carburanti. I pescherecci sono tornati in mare dopo il fermo ma non sanno per quanto potranno andare avanti così. Il primo banco di prova sarà l'asta della notte tra mercoledì e giovedì, quando i prezzi del pescato daranno una prima indicazione sulla tenuta economica della ripresa. La Capitaneria compie 50 anni, il mare era e resta il nostro futuro. Oggi e domani appuntamenti in vari punti della città per festeggiare il mezzo secolo. Vaccini per i bimbi contro l'influenza, li avremo solamente a novembre. La pediatra Palestini contesta i ritardi, l'AST dice il picco ci sarà a gennaio, c'è ancora tempo. L'avvertenza, fallisce la conciliazione dal prefetto, confermati i licenziamenti all'ANFAS di Crott'Ammare. La presidente della fondazione ha ribadito la necessità di ridurre l'organico di 10 unità. E concludiamo la rassegna stampa con le pagine sportive, calcio di Serie B. L'Ascoli e Gran Sasso insieme, presentate le divise ufficiali. Una delegazione della Rosa al Maglificio di Sant'Egidio la Vibrata per il vestiario di rappresentanza. Serie C, Samb, Patron Massi incontra il sindaco, il presidente a colloquio con Mazzoni per fare chiarezza sul futuro societario. L'ex numero uno della Regina, Gallo, attende. Smentite le voci su Antonini. Intanto sul campo il neotecnico D'Alesio lavora fitto in vista di sabato a Grosseto. Serie D, Atletico Ascoli insidia derby dopo la caduta di Giulianova. Domenica arriva il Fossombrone che fino ad ora in trasferta ha raccolto tutti i suoi 7 punti in classifica. E con questo è tutto, grazie per l'ascolto. Da Stefania Mistichelli l'augurio di una buona giornata.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli. Mas-

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Parliamo della guerra in Ucraina. C'è stato un massiccio attacco delle forze russe su Sumi, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. In 24 ore è stato riferito, Mosca ha effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi ed è divampato un incendio. Oltre 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che il cardinal Zuppi, presidente della CEI e inviato dal Papa, ha concluso a Mosca. Durante questa missione ha discusso con le autorità russe, in particolare di aspetti umanitari. Israele ha definito un tentativo di attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento di ieri del volo Fly Dubai sventato dai passeggeri. Trump ha dichiarato, ho parlato a lungo con Netanyahu, forse il pilota era un terrorista o un matto. L'inflazione a settembre vola al 4,2%, il dato più alto dal settembre 2023, quando toccò il 5,3%, a pesare la fiammata dell'energia in rialzo del 22,3%. La Premier Meloni scrive all'UE per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese. È rientrata intorno alle 5 di stamane, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il presidente Mattarella ha emanato il decreto legge sulle misure urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2026-2027 per l'accompagnamento delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di competenza del Ministero dell'Istruzione e per la promozione dell'integrazione degli studenti stranieri nell'ambito scolastico. Drammatica vicenda in Tennessee, negli Stati Uniti, è fallita l'iniezione letale con cui sarebbe dovuta essere eseguita la condanna a morte di Krista Pike, condannata alla pena capitale per omicidio quando aveva 18 anni. La donna ora si trova in ospedale. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. Notizia diffusa sui social è stata confermata dal Gemelli e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Infine, alle 14, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la Pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa Un milione di bambini recita il Rosario, promosso da Aiuto alla Chiesa che Soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

aspe. Mi fischia nelle orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Israele definisce un attacco jihadista in stile 11 settembre il tentato dirottamento del volo Fly Dubai sventato ieri dai passeggeri. Il presidente israeliano Herzog proporrà i 4 israeliani che hanno evitato la tragedia per il conferimento del premio presidenziale al valore civile. Troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto nell'attentato, dichiara il premier Netanyahu. Ucraina, massiccio attacco delle forze russe su Sumy, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Le operazioni di Mosca in 24 ore hanno effettuato 80 raid su 23 insediamenti in 12 comunità della regione. Nuova ondata di bombe anche su Kiev, un drone caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, i 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nell'istituto. Un incontro con i prigionieri di guerra ucraini in Russia è stato tra i momenti cruciali della missione di 3 giorni che del cardinale Zuppi, presidente della CEI, inviato dal Papa. Il cardinale ha concluso la missione a Mosca, durante la quale ha discusso con le autorità, in particolare gli aspetti umanitari. La Premier Meloni ha scritto all'Unione Europea per chiedere più flessibilità a sostegno di famiglie e imprese, un'iniziativa congiunta con Praga per il tetto ai prezzi dei carburanti. Dopo Kuwait, Eni e IP si aggiunge anche Tamoil. I prezzi dei carburanti sono ancora in calo questa mattina, con la benzina Self che scende sotto i 2,1 euro e il gasolio sotto i 2,3 euro. Intanto alla Camera oggi si vota per la riforma della legge elettorale. È rientrata questa mattina all'alba, dopo l'intervento dei mediatori della polizia, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe nata, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni reclusi avevano scoperto nelle celle alcune cimici collocate a fini investigativi. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma. La notizia diffusa sui social è stata confermata dall'ospedale e dalle principali agenzie di stampa. Attualmente il paziente è stato trasferito nel reparto di terapia intensiva. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini provenienti da scuole e parrocchie di Roma. Pregheranno insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario, promossa da Aiuto alla Chiesa che soffre. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal tema delle concessioni balneari. MIT infatti ha messo a punto e presentato la bozza del decreto per le aste, che fissa a 20 anni la durata massima delle concessioni, pone un limite ai lotti multipli e definisce i risarcimenti per chi esce. Confermate le scadenze, entro il 30 giugno i comuni dovranno predisporre i bandi in modo da assegnare i lotti a settembre. La reazione dell'amministrazione San Benedettese alla presentazione della bozza rimane sempre quella della prudenza. Infatti l'assessore Anelli dice: siamo per il rispetto delle regole, ma ci sono aspetti che devono essere chiariti, tra questi la definizione troppo aleatoria di scarsità delle aree e l'argomento delle perizie per calcolare gli indennizi. Si tratta, spiega l'assessore, di passaggi tecnici, ma che sono fondamentali per poter procedere dal punto di vista operativo. E rimaniamo a San Benedetto, dove lo scorso 26 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era seduto ai tavoli esterni di un bar che sorseggiava un caffè e stava fumando uno spinello. È stato dunque accompagnato in commissariato, è stato perquisito e è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. Quindi i controlli, gli accertamenti sono proseguiti, è stata identificata la struttura dove il soggetto aveva alloggiato nella notte e qui sono state rinvenute altre 111 dosi di cocaina per un totale di 65 grammi e una piccola quantità di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il 31enne è stato dunque arrestato e successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Andiamo ad Ascoli, dove un 27enne dell'entroterra piceno è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Comparirà davanti al GUP, al giudice, cioè per le udienze preliminari, martedì prossimo. I due si erano conosciuti all'università in un momento in cui la ragazza stava attraversando un frangente della sua vita particolarmente difficile. Inizialmente il rapporto creatosi tra i due non sembrava presentare problemi, che però sono nati con l'andare avanti nella relazione, si sono concretizzati in insulti, aggressioni e minacce. Cambiamo decisamente argomento, siamo nel mese di ottobre, sta per partire nel Piceno la raccolta, le previsioni parlano di un calo nella produzione, infatti le prolungate ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate potrebbero aver compromesso la maturazione dei frutti, che saranno mediamente più piccoli anche se la qualità rimarrà alta. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi con Sante Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme e con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance di Balsetto di Montegallo. Rimanete con noi dunque, in realtà locale di oggi è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, mentre l'Ascoli Calcio presenta le divise ufficiali e si prepara per il ritorno in campo del prossimo 10 ottobre, è partita la prevendita per i tifosi della Samb, che sabato 3 ottobre vorranno seguire la loro squadra a Grosseto. L'appuntamento in terra toscana è per le 17.30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione. Se non lo lavo, resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare. Non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore. Se no, sentirei anche la tua voce.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Team Blu 2000 News.
1: Edizione delle 12, buonasera da Franco Rossi al microfono. Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo da parte del copilota della Fly Dubai sul volo per Tel Aviv. L'uomo ha accoltellato il comandante gridando Allah Akbar e tentando di far schiantare l'aereo. Il premier israeliano Netanyahu ha dichiarato che i passeggeri e il capitano ferito hanno evitato una catastrofe che avrebbe potuto assumere proporzioni globali. Troppo presto, ha aggiunto, per dire se l'Iran si è coinvolto nell'attentato. Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise e 15 feriti. Bombe anche su Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeski, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato rifugio nella scuola. Ed ora parliamo della riforma della legge elettorale. Stamane alla Camera è previsto il primo dei 2 voti a scrutinio segreto, l'altro sarà la prossima settimana. L'Aula si esprimerà sulle 5 pregiudiziali di costituzionalità presentate dalle opposizioni. Rientrata all'alba, la protesta dei detenuti scoppiata nel carcere di Pisa. Da quanto appreso, alcuni dei reclusi sarebbero stati arrestati. La rivolta sarebbe partita, secondo le prime informazioni, dopo che alcuni detenuti avevano scoperto nelle celle alcuni cimici collocate a fini investigativi. Aumentano i reati contro l'ambiente. Secondo il rapporto di Legambiente, nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale, Napoli si conferma al primo posto. Il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Sgarbi è ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi, 74 anni, mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Leone XIV questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. All'incontro sono attesi tra i 700 e i 1000 bambini delle scuole di Roma che pregheranno appunto insieme al Papa. L'appuntamento segnerà l'inizio della settimana mondiale di preghiera dell'iniziativa 1 milione di bambini recita il rosario promossa d'aiuto alla Chiesa che soffre. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta sito www.ciip.it.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Primo giorno di ottobre oggi, mese dedicato anche nel nostro territorio alla raccolta delle castagne e dei marroni. Ne vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi. In studio con voi Stefania Mistichelli. Parliamo dunque di castagne e di marroni. Le previsioni per la raccolta quest'anno non sono in positivo. Si stima un calo della produzione rispetto invece all'eccellente annata dello scorso anno per effetto questo delle ondate di calore prolungate e del deficit idrico che ha caratterizzato i mesi estivi, il cui risultato potrebbe essere, oltre appunto a un calo del raccolto, anche ad una diminuzione dei calibri, cioè delle dimensioni dei marroni raccolti. Tuttavia non mancano le buone notizie, visto che la qualità del prodotto locale si prospetta comunque alta, grazie anche al progressivo recupero dei castagneti marchigiani che è stato operato negli ultimi anni con circa 100 ettari ripristinati nelle aree di Ascoli e di Fermo. Nelle Marche, infatti, su circa 1000 ettari di castagneti, il 96% è proprio distribuito tra queste due province. Per parlare di questo vogliamo ospitare alcune realtà del territorio, a partire dall'azienda Il Boccetto della famiglia Farinelli, che sorge ad Acquasanta Terme. Siamo in collegamento telefonico con il titolare, Sant'Antonio Farinelli. Grazie innanzitutto per essere qui con noi, e a lei appunto chiedo subito quali sono le previsioni di raccolta, quando indicativamente comincerete anche a raccogliere le castagne e i marroni.
2: La mia è una azienda artigiana che lavora castagne e marroni sia del posto che nazionali, che facciamo sia il fresco che il surgelato che gli snack. Per quanto riguarda la raccolta, quest'anno si prevede una raccolta inferiore agli anni passati per via della siccità. Speriamo che il prodotto, almeno quello che ci sia, sia di buona qualità. Però per fare delle previsioni bisogna aspettare ancora un altri 7-8 giorni per vedere il raccolto per terra.
1: Certo, e questa situazione secondo lei inciderà sui prezzi del prodotto, e se sì, come?
2: Il prezzo del marrone, perché da noi ci sono tutti marroni di alta qualità, le castagne ne sono rimaste veramente poche di piante. Il prezzo del marrone è dato dal calibro. Se il marrone è molto piccolo, si paga dalle 2,50 alle 3 euro. Se il marrone è bello, si paga fino a 4 euro e anche di più, diamo ai castagnicoltori.
1: Per la raccolta si dovrà aspettare ancora una settimana, 10 giorni, non solo appunto in questa azienda ma un po' in tutto il territorio, come anche nella zona di Montegallo, dove andiamo adesso nella frazione Balsetto a parlare con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance. Grazie per essere qui con noi oggi innanzitutto, e poi anche a lei volevo chiedere le sue previsioni di raccolta per quest'anno.
3: Allora, grazie a voi per la possibilità. La raccolta di quest'anno non ha i presupposti di un ottimo raccolto. La siccità estiva ha mietuto vittime, diciamo così.
1: Dunque previsioni negative per quest'anno, ma lo scorso anno com'era andata? Si riesce in qualche modo a, come dire, supplire a questo calo di quest'anno?
3: Bene o male riusciamo a portare a casa un discreto raccolto ogni anno, tra piante secolari che accusano meno quello che può essere lo stress di un'estate da scaldo anomalo e soprattutto in assenza di piogge, rispetto a questa che è stata un'annata veramente veramente eccezionale dal punto di vista climatico negativo.
1: Dunque dal lato raccolta quest'anno sarà un po' più difficile degli scorsi, d'altra parte è stata un'estate molto torrida e anche per altre culture la grandinata di luglio ha mietuto vittime, però insomma la raccolta delle castagne e dei marroni è spesso un appuntamento anche delle famiglie, no? che si recano nei castagneti. Dunque voi cosa fate, se organizzate qualcosa, se si può venire lì da voi per fare comunque questa esperienza?
3: Allora, assolutamente sì, diamo possibilità ai privati di approcciarsi a quello che è un castagneto e raccogliere quelli che sono i frutti del bosco. Ovviamente tutto dipende da com'è la stagione, perché se, come le premesse sono quest'anno, il raccolto non sarà eccezionale se ci sarà, preferisco non fargli perdere tempo, come si dice, e cercare altre zone che casomai sono state più fortunate della nostra.
1: Quindi cosa, qual è il consiglio? Magari fare una telefonata prima di...
3: Sì, assolutamente, mettersi in contatto, chiedere com'è la situazione e viverla un po' all'avventura quest'anno, diciamo così.
1: Va bene, tanto c'è il vostro sito, c'è la vostra pagina Facebook, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici intorno a metà ottobre possono contattarvi e vedere come sarà la situazione.
3: Sì, assolutamente sì.
1: Perfetto. Il consiglio generale infatti è proprio questo: la raccolta delle castagne è libera e consentita esclusivamente nei boschi pubblici, quindi lo ricordiamo a tutti voi che ci state seguendo, gran parte dei castagneti di pregio nel nostro Piceno sono privati o gestiti da aziende agricole e cooperative, quindi è molto importante chiedere il permesso di poter fare la raccolta, appunto facendo una chiamata preventiva come consigliava Gianluca Rossi, oppure affidarsi ad escursioni guidate. Il consiglio è sempre lo stesso: quando ci si avventura appunto per queste esperienze è consigliato, è necessario un abbigliamento adeguato, guanti spessi per non essere punti dai ricci e cesti o sacchi di juta, evitare invece sacchetti di plastica. Dove la raccolta è regolamentata o libera, il limite standard regionale per uso personale è generalmente quantificato in 2 kg al giorno a persona. Ci sono poi diversi eventi sul territorio dedicati a questo frutto, questo prodotto tipico della montagna, tra questi la festa d'autunno appunto ad Acqua Santa Terme i prossimi 17 e 18 ottobre, oppure Sapori d'autunno a Monte Falcone Appennino il fine settimana precedente, quello del 10 e 11 ottobre. Allora io mi fermo qui, ringrazio i miei ospiti Sant'Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme, Gianluca Rossi di Sibilini Renaissance di Balsetto di Montegallo, ringrazio voi che ci avete seguito, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20.30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti, dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: In Blu 2000 News.
1: Israele ed Emirati Arabi indagano sull'atto di terrorismo sul volo Fly Dubai per Tel Aviv. Per Netanyahu, troppo presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Caro Energia, la Premier Meloni con Praga chiede alla Commissione Europea maggiore flessibilità. Cresce lo spread BTP Bund, i prezzi dei carburanti ancora in calo. Leone XIV, questa sera alle 18, si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran. Non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre. Così il premier Netanyahu. Sentiamo da Gerusalemme la corrispondente Alessandra Bozzetti.
2: È troppo presto per dire se ci sia dietro l'Iran, non conosciamo ancora il passato esatto del copilota, ma è chiaro che è un fanatico che odia gli israeliani e quattro eroi hanno sventato una catastrofe in stile 11 settembre, lo ha affermato il primo ministro israeliano in alcune interviste televisive sulla strage spiorata di ieri sul volo Dubai-Tel Aviv. Tutti i 174 passeggeri, di cui 166 israeliani, sono atterrati sani e salvi in Israele ieri sera. L'inchiesta è in corso, il copilota con doppia cittadinanza emiratina e domanita che ha coltellato il capitano e probabilmente tentato di fare schiantare l'aereo e ancora gli arresti in Arabia Saudita, potrebbe essere estradato negli Emirati Arabi Uniti, dove all'inchiesta potrebbe partecipare anche il Mossad israeliano. Fonti di intelligence ipotizzano l'azione di un lupo sanitario. Il copilota lavorava da 6 mesi nella Fly Dubai senza essere mai stato segnalato, una falla nella sicurezza tutta da indagare che ha portato al momento alla sospensione dei voli verso Israele della compagnia degli Emirati Arabi Uniti almeno per la prossima settimana. E pericolo di vita al capitano di nazionalità indiana che, nonostante le ferite inferte dal copilota, è riuscito a lanciare l'allarme di rottamento e ad aprire elettronicamente la cabina di pilotaggio così da permettere che il presunto attentatore fosse immobilizzato. Due piloti non in servizio, passeggeri del volo, hanno preso il controllo e permesso l'atterraggio di emergenza nello scalo saudita di Tabuk. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, Vignano Studio.
1: Massiccio attacco delle forze russe su Sumi in Ucraina, 2 persone sono rimaste uccise, 15 ferite. Bombardamenti ancora sulla capitale, Kiev, un drone è caduto su una scuola del quartiere di Solomeschi, è divampato un incendio, 100 studenti e 60 insegnanti hanno trovato riparo nel rifugio dell'istituto. Mosca intanto comunica di aver intercettato 330 droni ucraini. Situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche ai quattro angoli della Francia. Denunciati violenti incidenti davanti al Lycée Victor Hugo della città. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside e la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica, sarebbero stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. La polizia antisommossa ha disperso i giovani di protesta anche a Lille. Dopo i dati sull'inflazione, la Premier Meloni scrive alla Commissione Europea per chiedere maggiore flessibilità a sostegno di famiglie ed imprese, un'iniziativa congiunta con Praga. Beatrice Bossi.
3: L'inflazione schizza con un balzo del 4,2% a settembre, mai così alta dal 2023. Anche lo spread tra BTP e Bund ha superato quota 100, è il differenziale più ampio da giugno del 2025. Una grana che arriva proprio mentre il governo sta rifinendo la manovra di bilancio. La Premier Meloni ha già annunciato la volontà di inviare una lettera alla Commissione Europea per chiedere nuovi margini a sostegno di famiglie e imprese. Il vice ministro dell'economia Leo poco fa ha ammesso le difficoltà e ha detto di confidare nella comprensione di Bruxelles. Venerdì ci sarà il varo del documento programmatico di finanza pubblica. I ministri sono tutti attesi per un vertice a Palazzo Chigi. Bisognerà tirare le fila e capire dove trovare i soldi. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Riforma della legge elettorale stamani alla Camera, dove è previsto il primo voto a scrutinio segreto. Da Montecitorio il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
4: Eccoci, buongiorno Franco. La riforma della legge elettorale si inizia a fare sul serio. Alla Camera è in corso, no? In questo momento sono in corso le dichiarazioni di voto sulle pregiudiziali di costituzionalità sul nuovo testo approvato già al Senato. Previsto un voto unico e segreto tra circa 20 minuti, di cui i timori e le attese per quello che potrebbe accadere in aula. La Presidente del Consiglio Meloni, come i vertici di Fratelli d'Italia ripetono, che di fronte ad un voto contrario si aprirebbe la crisi di governo. Le opposizioni, pronte alle barricate, accusano l'esecutivo di voler portare avanti una riforma che ritengono palesemente incostituzionale. Il voto poi sul provvedimento e i voti di fiducia si voteranno la settimana prossima, ma dobbiamo capire quello che accadrà tra pochi minuti. La riforma fortemente voluta da Meloni prevede un premio di maggioranza per la coalizione che supera il 42%, l'indicazione del candidato premier ma non stampato sulle schede elettorali, le preferenze con capilista bloccati. Oltre sono previste 6.000 firme da raccogliere per i partiti che non sono già in Parlamento. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Grazie Augusto per questo aggiornamento. Passiamo alla cronaca. 4 detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera. La situazione è tornata sotto controllo grazie alla mediazione degli agenti. Il servizio di Elena Seno.
5: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre 4 detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore, anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafia 2026 presentato questa mattina a Roma. Ce ne parla Chiara Placenti.
6: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine e le capitanerie di porto, i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
7: Dopo 2 anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'Ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
6: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: E Papa Leone questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il Rosario per la pace presso la Grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani. Paolo Fucili.
8: Nel mese del Rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1.000 bambini delle parrocchie di Roma. Un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il Rosario, è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il Rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Un'ultima notizia: il critico d'arte ed ex deputato Vittorio Garbi, ricoverato nel reparto di terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma. Sgarbi mesi fa fu ricoverato a causa di una profonda sindrome depressiva. Abbiamo concluso, vi ricordiamo che potete riascoltare l'edizione di questo radiogiornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Da Franco Rossi al microfono e Roberto Damiata in regia, un augurio di buona giornata.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Ci penso da lontano, da un altro mare, un'altra casa che non sai.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal tema delle concessioni balneari. MIT infatti ha messo a punto e presentato la bozza del decreto per le aste che fissa a 20 anni la durata massima delle concessioni, pone un limite ai lotti multipli e definisce i risarcimenti per chi esce. Confermate le scadenze, entro il 30 giugno i comuni dovranno predisporre i bandi in modo da assegnare i lotti a settembre. La reazione dell'amministrazione San Benedettese alla presentazione della bozza rimane sempre quella della prudenza. Infatti l'assessore Anelli dice: siamo per il rispetto delle regole, ma ci sono aspetti che devono essere chiariti, tra questi la definizione troppo aleatoria di scarsità delle aree e l'argomento delle perizie per calcolare gli indennizi. Si tratta, spiega l'assessore, di passaggi tecnici, ma che sono fondamentali per poter procedere dal punto di vista operativo. E rimaniamo a San Benedetto, dove lo scorso 26 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era seduto ai tavoli esterni di un bar che sorseggiava un caffè e stava fumando uno spinello. È stato dunque accompagnato in commissariato, è stato perquisito e è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. Quindi i controlli, gli accertamenti sono proseguiti, è stato identificata la struttura dove il soggetto aveva alloggiato nella notte e qui sono state rinvenute altre 111 dosi di cocaina per un totale di 65 grammi e una piccola quantità di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il 31enne è stato dunque arrestato e successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Andiamo ad Ascoli, dove un 27enne dell'entroterra piceno è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Comparirà davanti al GUP, al giudice, cioè per le udienze preliminari, martedì prossimo. I due si erano conosciuti all'università in un momento in cui la ragazza stava attraversando un frangente della sua vita particolarmente difficile. Inizialmente il rapporto creatosi tra i due non sembrava presentare problemi, che però sono nati con l'andare avanti nella relazione, si sono concretizzati in insulti, aggressioni e minacce. Cambiamo decisamente argomento, siamo nel mese di ottobre, sta per partire nel Piceno la raccolta, le previsioni parlano di un calo nella produzione, infatti le prolungate ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate potrebbero aver compromesso la maturazione dei frutti, che saranno mediamente più piccoli anche se la qualità rimarrà alta. Ne parliamo nel realtà locale di oggi con Sante Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme e con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance di Balzetto di Montegallo. Rimanete con noi dunque, in realtà locale di oggi è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, mentre l'Ascoli Calcio presenta le divise ufficiali e si prepara per il ritorno in campo del prossimo 10 ottobre, è partita la prevendita per i tifosi della Samb che sabato 3 ottobre vorranno seguire la loro squadra a Grosseto. L'appuntamento in terra toscana è per le 17.30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni, tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è Radio Ascoli.

perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così perlomeno, baby, sto imparando a rimpiazzare i

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita. Il velivolo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv era atterrato in emergenza a Tabuk, Arabia Saudita, di qui le prime indagini di Riyadh. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo in stato di arresto. La procura emiratina indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. In Ucraina, raid russi su una scuola a Kiev. Gli studenti erano fortunatamente già stati messi al riparo nei rifugi. Colpiti i centri logistici a Odessa e infrastrutture energetiche in diverse regioni del paese che hanno causato interruzioni di corrente. Il presidente Zelensky afferma la Russia intensifica i raid in vista di un altro inverno di guerra. La legge elettorale, la maggioranza supera lo scoglio delle pregiudiziali, voto segreto unico sulle richieste delle opposizioni, 229 voti contrari e 151 a favore. Quattro detenuti arrestati e trasferiti dal carcere di Pisa per i disordini scoppiati ieri sera, la situazione è tornata sotto controllo.
2: Dopo diverse ore all'alba di stamane è rientrata la protesta scoppiata nel carcere Don Bosco di Pisa. Nella serata di ieri un gruppo di detenuti, 56 presenti nel reparto, ha preso possesso degli ambienti di un settore impedendo l'accesso agli agenti anche attraverso olio versato sui pavimenti, resi così scivolosi a rischio di incendio. Nel corso dei disordini sarebbero stati effettuati video con cellulari a disposizione dei reclusi, nonostante il loro possesso all'interno del carcere sia vietato. Le registrazioni sarebbero finite su TikTok. A scatenare la protesta sarebbe stata la scoperta da parte di alcuni detenuti di microspie nelle celle installate per fini investigativi. Grazie all'intervento di mediatori della polizia penitenziaria, andato avanti per ore, la situazione è tornata sotto controllo. Nessuna persona è rimasta ferita, mentre quattro detenuti sarebbero stati arrestati per i disordini e trasferiti. Altri lo saranno nelle prossime ore anche per le condizioni in cui versa il reparto. Elena Seno, linea allo studio.
1: In Francia, situazione molto tesa a Marsiglia nel quadro delle proteste studentesche che stanno interessando tutta la Francia. Secondo l'autorità regionale, il preside, il vicepreside, la segretaria generale, un altro responsabile dell'equipe scolastica sono stati aggrediti all'interno dell'istituto francese del liceo Victor Hugo a Marsiglia. La polizia in assetto antisommossa ha disperso i giovani a Lille. Il consumo di risorse incontrollato, cambiare le condotte sul creato, così il Papa, che ha ricevuto in udienza una delegazione del gruppo ERA, la società che dal 2025 gestisce servizi ambientali in Vaticano, un'occasione per ribadire l'appello per la terra. Come cristiani non possiamo rassegnarci ad accettare la cultura dello scarto, essendo piuttosto chiamati a fare un uso sapiente della creazione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
2: Come mai sono venuto stasera? Bella domanda.

0: Realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Primo giorno di ottobre, oggi mese dedicato anche nel nostro territorio alla raccolta delle castagne e dei marroni. Ne vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi. In studio con voi Stefania Mistichelli. Parliamo dunque di castagne e di marroni. Le previsioni per la raccolta quest'anno non sono in positivo. Si stima un calo della produzione rispetto invece all'eccellente annata dello scorso anno per effetto questo delle ondate di calore prolungate e del deficit idrico che ha caratterizzato i mesi estivi, il cui risultato potrebbe essere, oltre appunto a un calo del raccolto, anche ad una diminuzione dei calibri, cioè delle dimensioni dei marroni raccolti. Tuttavia non mancano le buone notizie, visto che la qualità del prodotto locale si prospetta comunque alta, grazie anche al progressivo recupero dei castagneti marchigiani che è stato operato negli ultimi anni con circa 100 ettari ripristinati nelle aree di Ascoli e di Fermo. Nelle Marche, infatti, su circa 1000 ettari di castagneti, il 96% è proprio distribuito tra queste due province. Per parlare di questo vogliamo ospitare alcune realtà del territorio, a partire dall'azienda Il Boccetto della famiglia Farinelli, che sorge ad Acquasanta Terme. Siamo in collegamento telefonico con il titolare, Sant'Antonio Farinelli. Grazie innanzitutto per essere qui con noi, e a lei appunto chiedo subito quali sono le previsioni di raccolta, quando indicativamente comincerete anche a raccogliere le castagne e i marroni.
2: La mia è una azienda artigiana che lavora castagne e marroni sia del posto che nazionali, che facciamo sia il fresco che il surgelato che gli snack. Per quanto riguarda la raccolta, quest'anno si prevede una raccolta inferiore agli anni passati per via della siccità. Speriamo che il prodotto, almeno quello che ci sia di buona qualità. Però per fare delle previsioni bisogna aspettare ancora un altri 7-8 giorni per vedere il raccolto per terra.
1: Certo, e questa situazione secondo lei inciderà sui prezzi del prodotto, e se sì, come?
2: Il prezzo del marrone, perché da noi ci sono tutti i marroni di alta qualità, le castagne ne sono rimaste veramente poche di piante. Il prezzo del marrone è dato dal calibro. Se il marrone è molto piccolo si paga dalle 2,50 alle 3 euro. Se il marrone è bello si paga fino a 4 euro e anche di più, diamo ai castagnicoltori.
1: Per la raccolta si dovrà aspettare ancora una settimana, 10 giorni, non solo appunto in questa azienda ma un po' in tutto il territorio, come anche nella zona di Montegallo, dove andiamo adesso nella frazione Balsetto a parlare con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance. Grazie per essere qui con noi oggi innanzitutto, e poi anche a lei volevo chiedere le sue previsioni di raccolta per quest'anno.
3: Allora, grazie a voi per la possibilità. La raccolta di quest'anno non ha i presupposti di un ottimo raccolto. La siccità estiva ha mietuto vittime, diciamo così.
1: Dunque, previsioni negative per quest'anno, ma lo scorso anno com'era andata? Si riesce in qualche modo a, come dire, supplire a questo calo di quest'anno?
3: Bene o male riusciamo a portare a casa un discreto raccolto ogni anno, tra piante secolari che accusano meno quello che può essere lo stress di un'estate dal caldo anomalo e soprattutto in assenza di piogge, rispetto a questa che è stata un'annata veramente veramente eccezionale dal punto di vista climatico negativo.
1: Dunque, dal lato raccolta quest'anno sarà un po' più difficile degli scorsi, d'altra parte è stata un'estate molto torrida e anche per altre culture la grandinata di luglio ha mietuto vittime, però insomma la raccolta delle castagne e dei marroni è spesso un appuntamento anche delle famiglie, no? che si recano nei castagneti. Dunque voi cosa fate, se organizzate qualcosa, se si può venire lì da voi per fare comunque questa esperienza?
3: Allora, assolutamente sì, diamo possibilità ai privati di approcciarsi a quello che è un castagneto e raccogliere quelli che sono i frutti del bosco. Ovviamente tutto dipende da com'è la stagione, perché se come le premesse sono quest'anno, il raccolto non sarà eccezionale, se ci sarà, preferisco non fargli perdere tempo, come si dice, e cercare altre zone che casomai sono state più fortunate della nostra.
1: Quindi cosa, qual è il consiglio? Magari fare una telefonata prima di...
3: Sì, assolutamente, assolutamente, mettersi in contatto e chiedere com'è la situazione e viverla un po' all'avventura quest'anno, diciamo così.
1: Va bene, tanto c'è il vostro sito, c'è la vostra pagina Facebook, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, ma intorno a metà ottobre possono contattarvi e vedere come sarà la situazione.
3: Sì, assolutamente sì.
1: Perfetto. Il consiglio generale infatti è proprio questo: la raccolta delle castagne è libera e consentita esclusivamente nei boschi pubblici, quindi lo ricordiamo a tutti voi che ci state seguendo, gran parte dei castagneti di pregio nel nostro Piceno sono privati o gestiti da aziende agricole e cooperative, quindi molto importante chiedere il permesso di poter fare la raccolta, appunto facendo una chiamata preventiva come consigliava Gianluca Rossi, oppure affidarsi ad escursioni guidate. Il consiglio è sempre lo stesso: quando ci si avventura appunto per queste esperienze è consigliato, è necessario un abbigliamento adeguato, guanti spessi per non essere punti dai ricci e cesti o sacchi di juta, evitare invece sacchetti di plastica. Dove la raccolta è regolamentata o libera, il limite standard regionale per uso personale è generalmente quantificato in 2 kg al giorno a persona. Ci sono poi diversi eventi sul territorio dedicati a questo frutto, questo prodotto tipico della montagna, tra questi la festa d'autunno appunto ad Acqua Santa Terme i prossimi 17 e 18 ottobre, oppure Sapori d'autunno a Monte Falcone Appennino il fine settimana precedente, quello del 10 e 11 ottobre. Allora io mi fermo qui, ringrazio i miei ospiti Sant'Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme, Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance di Balsetto di Montegallo, ringrazio voi che ci avete seguito, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli.
1: I tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovare

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Trenta è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
2: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Dilaga la protesta degli studenti in Francia. I liceali bloccano l'accesso alle aule per reclamare la sostituzione dei professori assenti, classi meno affollate e migliori strutture. Gli istituti coinvolti sono oltre 300 in tutto il paese. A Marsiglia è stato cosparso di benzina al preside. A Lille è intervenuta la polizia in assetto antisommossa. 625 gli arresti. Il primo ministro Le Cornu ha convocato d'urgenza una riunione interministeriale di crisi dopo incidenti e violenze tra manifestanti e forze dell'ordine. Si indaga su quanto accaduto ieri sul volo Fly Dubai. Il pilota omanita che ieri avrebbe tentato di far precipitare l'aereo sarà consegnato alle autorità emiratine una volta che sarà completata l'indagine avviata dall'Arabia Saudita, dove il volo ieri ha compiuto un atterraggio di emergenza. Il copilota omanita che avrebbe tentato di dirottare l'aereo è in stato di arresto. Si indaga per stabilire se si tratti di terrorismo. Il premier israeliano Netanyahu afferma è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Primo voto segreto sulla legge elettorale passa senza sorprese. L'aula della Camera ha infatti respinto le questioni pregiudiziali delle opposizioni votate a scrutinio segreto con 229 no, 151 voti a favore. Il Consiglio europeo ha dato il via libera definitivo alle nuove norme sul rimpatrio delle persone irregolari nell'Unione. Le nuove norme che entreranno in vigore nelle prossime settimane integrano il patto sulla migrazione e l'asilo. Le norme forniscono ai 27 ulteriori strumenti per attuare rimpatri. Inoltre offrono agli Stati membri la possibilità di istituire centri di rimpatrio in paesi extraeuropei. Il Papa questa sera alle 18 si unirà a centinaia di bambini per recitare il rosario per la pace presso la grotta di Lourdes nei Giardini Vaticani.
2: Nel mese del rosario, ottobre, recitarlo con l'intenzione particolare che cessino le guerre fra i popoli in conflitto, aveva chiesto il Papa domenica a Lourdes. Così farà lui oggi alle 6 nei Giardini Vaticani insieme a 1000 bambini delle parrocchie di Roma, un appuntamento promosso ogni anno da Aiuto alla Chiesa che soffre, con partecipazione questa volta anche del Papa. 1 milione di bambini recita il rosario è il titolo dell'iniziativa, con adesioni in tutto il mondo per invocare in comunione spirituale pace su tutta la terra. Oggi che milioni e milioni di persone, rammenta Aiuto alla Chiesa, che soffre, si confrontano con guerra, violenza, persecuzione, povertà. L'ispirazione proviene da una profezia attribuita a San Pio da Pietro Elcina: quando 1 milione di bambini reciterà il rosario, il mondo cambierà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: chiama.
1: Questa è Radio Ascoli.
0: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: Radio Ascoli.

non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal tema delle concessioni balneari. MIT infatti ha messo a punto e presentato la bozza del decreto per le aste, che fissa a 20 anni la durata massima delle concessioni, pone un limite ai lotti multipli e definisce i risarcimenti per chi esce. Confermate le scadenze, entro il 30 giugno i comuni dovranno predisporre i bandi in modo da assegnare i lotti a settembre. La reazione dell'amministrazione San Benedettese alla presentazione della bozza rimane sempre quella della prudenza. Infatti l'assessore Anelli dice: siamo per il rispetto delle regole, ma ci sono aspetti che devono essere chiariti, tra questi la definizione troppo aleatoria di scarsità delle aree e l'argomento delle perizie per calcolare gli indennizi. Si tratta, spiega l'assessore, di passaggi tecnici, ma che sono fondamentali per poter procedere dal punto di vista operativo. E rimaniamo a San Benedetto, dove lo scorso 26 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era seduto ai tavoli esterni di un bar che sorseggiava un caffè e stava fumando uno spinello. È stato dunque accompagnato in commissariato, è stato perquisito e è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. Quindi i controlli, gli accertamenti sono proseguiti, è stata identificata la struttura dove il soggetto aveva alloggiato nella notte e qui sono state rinvenute altre 111 dosi di cocaina per un totale di 65 grammi e una piccola quantità di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il 31enne è stato dunque arrestato e successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Andiamo ad Ascoli, dove un 27enne dell'entroterra piceno è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Comparirà davanti al GUP, al giudice, cioè per le udienze preliminari, martedì prossimo. I due si erano conosciuti all'università in un momento in cui la ragazza stava attraversando un frangente della sua vita particolarmente difficile. Inizialmente il rapporto creatosi tra i due non sembrava presentare problemi, che però sono nati con l'andare avanti nella relazione, si sono concretizzati in insulti, aggressioni e minacce. Cambiamo decisamente argomento, siamo nel mese di ottobre, sta per partire nel Piceno la raccolta, le previsioni parlano di un calo nella produzione, infatti le prolungate ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate potrebbero aver compromesso la maturazione dei frutti, che saranno mediamente più piccoli anche se la qualità rimarrà alta. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi con Sante Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme e con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance di Balsetto di Montegallo. Rimanete con noi dunque, in realtà locale di oggi è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, mentre l'Ascoli Calcio presenta le divise ufficiali e si prepara per il ritorno in campo del prossimo 10 ottobre, è partita la prevendita per i tifosi della Samb che sabato 3 ottobre vorranno seguire la loro squadra a Grosseto. L'appuntamento in terra toscana è per le 17:30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli. Lo sai che...

0: in Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha rivelato nuovi dettagli in un'intervista a Fox News in relazione alle indagini sul tentato dirottamento del volo Fly Dubai di ieri. L'attentatore sotto inchiesta è stato radicalizzato, all'equipaggio avrebbe detto uccidetemi, è chiaro che intendesse far schiantare l'aereo, ha detto Netanyahu. Intanto gli oltre 170 passeggeri sono arrivati oggi a Tel Aviv. In Medio Oriente un uomo palestinese di 51 anni è stato ucciso oggi dopo essere stato colpito da colpi di arma da fuoco sparati da coloni estremisti israeliani durante un attacco al villaggio di Yasuf nella Cisgiordania centrale. La politica, la maggioranza supera il primo scoglio sulla legge elettorale, l'aula della Camera ha rigettato con 229 voti contrari e 151 voti a favore le pregiudiziali di costituzionalità. Il voto è stato segreto, voto contrario anche da parte dei vannacciani. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026 presentato questa mattina a Roma.
2: Secondo il rapporto redatto annualmente da Legambiente in collaborazione con le forze dell'ordine, le capitanerie di porto e i reati ambientali complessivamente nel 2025 sono saliti a 113.630, in media 13 ogni ora. Enrico Fontana è responsabile dell'Osservatorio Ambiente e Legalità di Legambiente.
3: Dopo due anni di crescita continua diminuiscono i reati ambientali accertati nel 2025 dalle forze dell'ordine e dalle capitanerie di porto, ma aumentano gli illeciti amministrativi e soprattutto il fatturato dell'ecomafia, che raggiunge gli 11,5 miliardi di euro.
2: Campania, Sicilia, Puglia e Calabria risultano le regioni con più illeciti ambientali. Al centro e al nord svettano Lazio e Liguria. A livello provinciale Napoli si conferma al primo posto. Le modifiche normative degli ultimi anni, spiega Legambiente, si sono dimostrate efficaci, ma occorre fare di più soprattutto sul fronte controlli e abbattimento degli ecomostri. Chiara Placenti, linea allo studio.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Caos e violenze in tutta la Francia nel secondo giorno di proteste degli studenti. Situazione particolarmente tesa a Marsiglia, dove al liceo Victor Hugo il preside e i collaboratori sono stati aggrediti all'interno dell'istituto e cosparsi di benzina. In Normandia feriti due presidi. Il premier Le Cornu convoca un vertice di crisi a Parigi e annulla tutti i viaggi dei ministri fino a lunedì per far fronte all'emergenza. Oltre 600 i fermi. Il primo ministro israeliano Netanyahu parla in un'intervista a Fox News del fallito attentato al volo di Fly Dubai ieri, in volo tra Dubai e Tel Aviv. Il copilota, cioè l'attentatore sotto inchiesta, è stato radicalizzato, dice, e all'equipaggio avrebbe detto: uccidetemi. Gli oltre 170 passeggeri sono intanto arrivati a Tel Aviv.
2: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: Il caro carburanti, anche Tamoil annuncia un prezzo al tetto della benzina e il diesel fino al 31 di ottobre. La decisione segue quanto già annunciato da Eni, IP e Kuwait. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dai media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo del presidente di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump in Tennessee. Un operaio è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro in un cantiere dell'alta velocità ferroviaria San Martino Buonalbergo alle porte di Verona, dove è stato folgorato da una scarica elettrica riportando ustioni. L'uomo è stato soccorso dal 118. La dinamica dell'incidente è in fase di ricostruzione. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al Circolo del Giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il Circolo del Giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli.

0: Radio Ascoli Notizie.
1: Di nuovo bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli, qui con voi per l'appuntamento con le notizie locali. Cominciamo dal tema delle concessioni balneari. MIT infatti ha messo a punto e presentato la bozza del decreto per le aste, che fissa a 20 anni la durata massima delle concessioni, pone un limite ai lotti multipli e definisce i risarcimenti per chi esce. Confermate le scadenze, entro il 30 giugno i comuni dovranno predisporre i bandi in modo da assegnare i lotti a settembre. La reazione dell'amministrazione San Benedettese alla presentazione della bozza rimane sempre quella della prudenza. Infatti l'assessore Anelli dice: siamo per il rispetto delle regole, ma ci sono aspetti che devono essere chiariti, tra questi la definizione troppo aleatoria di scarsità delle aree e l'argomento delle perizie per calcolare gli indennizi. Si tratta, spiega l'assessore, di passaggi tecnici, ma che sono fondamentali per poter procedere dal punto di vista operativo. E rimaniamo a San Benedetto, dove lo scorso 26 settembre la Polizia di Stato ha arrestato un 31enne cittadino albanese irregolare sul territorio nazionale. L'uomo era seduto ai tavoli esterni di un bar che sorseggiava un caffè e stava fumando uno spinello. È stato dunque accompagnato in commissariato, è stato perquisito e è stato trovato in possesso di 11 dosi di cocaina pronte per essere smerciate. Quindi i controlli, gli accertamenti sono proseguiti, è stata identificata la struttura dove il soggetto aveva alloggiato nella notte e qui sono state rinvenute altre 111 dosi di cocaina per un totale di 65 grammi e una piccola quantità di hashish, oltre al materiale per il confezionamento delle dosi. Il 31enne è stato dunque arrestato e successivamente il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ascoli ha convalidato l'arresto. Andiamo ad Ascoli, dove un 27enne dell'entroterra piceno è stato accusato di maltrattamenti nei confronti della compagna. Comparirà davanti al GUP, al giudice, cioè per le udienze preliminari, martedì prossimo. I due si erano conosciuti all'università in un momento in cui la ragazza stava attraversando un frangente della sua vita particolarmente difficile. Inizialmente il rapporto creatosi tra i due non sembrava presentare problemi, che però sono nati con l'andare avanti nella relazione, si sono concretizzati in insulti, aggressioni e minacce. Cambiamo decisamente argomento, siamo nel mese di ottobre, sta per partire nel Piceno la raccolta, le previsioni parlano di un calo nella produzione, infatti le prolungate ondate di calore che hanno caratterizzato l'estate potrebbero aver compromesso la maturazione dei frutti, che saranno mediamente più piccoli anche se la qualità rimarrà alta. Ne parliamo nelle realtà locali di oggi con Sante Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme e con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance di Balsetto di Montegallo. Rimanete con noi dunque, in realtà locale di oggi è in onda sulle nostre frequenze e già disponibile su radioascoli.it. Infine lo sport, mentre l'Ascoli Calcio presenta le divise ufficiali e si prepara per il ritorno in campo del prossimo 10 ottobre, è partita la prevendita per i tifosi della Samb, che sabato 3 ottobre vorranno seguire la loro squadra a Grosseto. L'appuntamento in terra toscana è per le 17.30. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, vi lascio con il notiziario ANAS.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 4 via Salaria è attivo un senso unico alternato di 500 metri circa tra gli svincoli di Acqua Santa Terme e di Arquata del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 77 della Val di Chienti è attiva una riduzione di carreggiata di circa 300 metri in entrambe le direzioni tra lo svincolo per Macerata Sud e lo svincolo per Morrovalle nella provincia di Macerata. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. ANAS informa che nella sezione Lavora con noi del proprio sito istituzionale sono sempre aperte diverse opportunità di lavoro. Per maggiori informazioni visita il sito stradeanas.it. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e c'è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io

I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi, il primo ministro convoca una riunione d'emergenza. Proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv, il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice il premier israeliano Netanyahu. Legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. Il Papa prega il rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. Buonasera da Antonella Mitola. In Francia dilaga la protesta degli studenti, oltre 600 i fermi. Il primo ministro Le Cornu convoca una riunione d'emergenza. Sentiamo Fabio Bolzetta.
2: La Francia per il secondo giorno nel vortice delle proteste degli studenti. 625 arresti per le violenze, arrivate al punto che nel liceo Victor Hugo di Marsiglia un preside e i suoi collaboratori sono stati cosparsi di benzina. Fiamme in un istituto superiore a Nantes e in Normandia. 356 scuole investite oggi dall'onda della protesta studentesca. Il premier Le Cornu ha convocato una riunione di crisi a Parigi e ha chiesto a tutti i ministri di annullare ogni trasferta fino a lunedì. I servizi di intelligence francesi ritengono che il movimento di blocco dei licei sia una manovra organizzata della France Insoumise e dai suoi referenti dell'estrema sinistra. Nessuna rivendicazione può giustificare simili atti, ha affermato il ministro francese dell'istruzione Edouard Geffrey, che ha chiesto che le lezioni si svolgano a distanza quando danni o blocchi impediscano agli studenti di raggiungere le scuole in sicurezza. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: E proseguono le indagini sul volo Dubai-Tel Aviv. Il copilota si era radicalizzato, voleva far schiantare l'aereo, dice in un'intervista al premier israeliano Netanyahu. Sentiamo Massimiliano Cocchi.
3: Restano ancora un mistero il movente e gli eventuali legami del copilota omanita della Fly Dubai, che ieri ha coltellato il comandante del volo partito da Dubai e diretto a Tel Aviv cercando di far precipitare l'aereo. A bordo c'erano oltre 170 passeggeri, quasi tutti israeliani. Sono stati alcuni di loro a bloccare il presunto attentatore, mentre un pilota fuori servizio riusciva a far atterrare in sicurezza l'aereo in Arabia Saudita. Le indagini ora dovranno dire quali fossero le intenzioni del presunto attentatore: far schiantare l'aereo oppure pilotarlo verso un obiettivo da colpire in stile 11 settembre in Israele. Il premier Netanyahu ha dichiarato che il pilota è stato radicalizzato dall'Islam e ha detto però che è presto per dire se l'Iran sia coinvolto. Intanto le autorità israeliane hanno sospeso per 6 giorni tutti i voli della Fly Dubai verso Tel Aviv. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: E in Medio Oriente ancora attacchi israeliani nella striscia Gaza City, funerali di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie. Sentiamo Antonio Soviero.
4: Almeno 9 palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore negli attacchi delle forze israeliane nella striscia di Gaza, secondo l'ultimo bilancio fornito dall'agenzia di stampa Wafa. Tra le vittime figura anche un giornalista di una radio di Khan Yunis. A Gaza City, funerale di massa per 100 palestinesi recuperati sotto le macerie, dove vi sarebbero, secondo le autorità locali, ancora almeno 8.000 persone sepolte. E in Cisgiordania, coloni estremisti col volto coperto picchiano attivisti israeliani mentre aiutano i contadini palestinesi nella raccolta delle olive. Resta altissima la tensione tra Stati Uniti e Iran, stallo totale nei negoziati indiretti con gli emissari del Qatar che fanno la spola tra Teheran e Washington per portare proposte e controproposte. Si discute sulla tregua di 7 giorni avanzata dal regime sciita, ma al momento nessuna novità, a parte le solite sparate del presidente statunitense Donald Trump. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid russi sull'Ucraina. Kiev, le forze di Mosca hanno colpito un ponte della metropolitana, auto e scuola. Sentiamo Marco Burini.
5: A Odessa centri logistici, a Kiev un istituto per la ricerca nucleare, un ponte, una scuola. Tanti danni ma nessuna vittima, alunni e insegnanti erano già scesi nel rifugio. A Sumy invece si contano 2 morti. In Ucraina la Russia continua a colpire obiettivi civili. L'obiettivo di Putin è sfiancare la popolazione, che si appresta ad affrontare l'ennesimo inverno di guerra. Mentre il Cremlino avverte i paesi europei. Inaccettabile qualunque pressione su Kaliningrad. Gli uomini di Putin avevano minacciato di usare tutto l'arsenale russo, quindi compreso quello nucleare, pur di difendere l'esclave russa incuneata tra Polonia e Lituania. Putin sta mandando a morire decine di migliaia di giovani russi ogni mese, per niente. Sta fallendo sul campo di battaglia e sta fallendo anche nel tentativo di intimidirci, ribatte il segretario della NATO, Rutte. Non cadremo nella trappola russa e non amplificheremo le tattiche di Mosca basate su intimidazione e allarmismo, gli fa eco la Commissione europea. Marco Burini, linea allo studio.
1: E ora torniamo in Italia con la politica. La legge elettorale, la maggioranza supera il primo ostacolo, respinte dall'Aula della Camera le pregiudiziali di costituzionalità. E noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
6: Sì, buonasera Antonella. La maggioranza dunque supera lo scoglio del primo voto segreto sulla legge elettorale, respinte con 229 no le pregiudiziali di costituzionalità, scongiurato così nel primo passaggio dell'iter della riforma una sconfitta che per l'esecutivo avrebbe significato, almeno nelle intenzioni della Presidente del Consiglio Meloni, una crisi di governo. La settimana prossima si procederà con due voti di fiducia e poi quello finale sul provvedimento. Governo impegnato anche sul fronte economico legato alla crisi energetica. Abbiamo già dato più flessibilità agli Stati membri, così la portavoce della Commissione europea in riferimento alla richiesta dell'Italia di maggiore flessibilità alla luce degli alti livelli dell'inflazione. Non abbiamo ancora ricevuto la legge. Tuttavia viene precisato da Bruxelles. Intanto anche Tamoil annuncia misure per contenere il prezzo dei carburanti. Meloni ha ribattuto poco fa proprio su questo tema nel corso dell'intervento della Confederazione Nazionale dell'Artigianato. L'Italia è stata lucida, dice, nel porre per tempo il tema della flessibilità. Da Montecitorio, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. E c'è ancora un decesso sul lavoro, un operaio di 43 anni, originario dell'Est Europa, è morto in un incidente avvenuto nella zona industriale di Sant'Agostino a Pistoia. L'uomo stava lavorando sul tetto di un capannone per il montaggio di pannelli di copertura quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da circa 8 metri. Era dipendente di una ditta di Milano. L'ambiente resta terreno ricco per la criminalità organizzata, lo attesta il rapporto Ecomafie 2026, che attesta un business da 11 milioni di euro. Sentiamo Caterina Dall'Olio.
7: Il business illegale delle ecomafie vola a 11 miliardi e mezzo di euro, cresciuto più di 2 miliardi rispetto al 2024, con 393 clan censiti dal 1995 ad oggi. Campania, Sicilia, Puglia e Calabria, le regioni con più illeciti ambientali, il primato dei reati va alla gestione illegale dei rifiuti, che superano quelli del cemento, affiancati da quelli contro gli animali, che confermano il terzo posto. Crescono gli incendi agli impianti di gestione e i reati degli incendi boschivi e di vegetazione, con oltre 90.000 ettari andati in fumo. Diminuiscono i reati contro il patrimonio culturale, una flessione che si ripercuote anche sui controlli, ma crescono in maniera esponenziale gli arresti per i traffici di opere d'arte e reperti archeologici. In aumento l'illegalità nella filiera agroalimentare: dal 1 maggio 2025 al 30 aprile 2026 censite 75 inchieste giudiziarie su fenomeni di corruzione connessi ad attività con impatto ambientale. Caterina Dall'Olio, linea allo studio.
1: Arrestato dai carabinieri nel torinese il capo di una presunta setta accusato di maltrattamenti, violenze sessuali, riduzione in schiavitù e anche truffa ai danni dello Stato. Sentiamo Antonella Mazza-Teruel.
8: Nel giorno in cui a Torino si è aperto il processo d'appello contro il cosiddetto gruppo delle bestie, un'altra presunta setta, sempre nei pressi del capoluogo piemontese, è stata sgominata dai militari dell'arma. Tre le persone indagate: si tratta di una collaboratrice, una psicologa e un massoterapista di una comunità residenziale di Almese. In carcere un 59enne, autoproclamatosi il prescelto, che attraverso corsi di yoga, di meditazione e di arti marziali era riuscito, secondo l'accusa, ad agganciare persone fragili, anche minorenni, di cui avrebbe abusato sessualmente. Nella struttura che aveva aperto nella bassa Val di Susa, l'uomo ospitava donne che avevano dovuto consegnargli i loro beni, costrette a turni di lavoro di 13 ore al giorno e alle quali aveva imposto obbedienza e povertà. Vestivano tuniche arancioni e portavano il capo rasato, i seguaci della comunità, dove si esercitavano violenze fisiche e psicologiche. Secondo i carabinieri, le vittime del cosiddetto maestro, accusato anche di truffa e danni dello Stato per falsa invalidità. Antonella Mazza-Teruel, linea allo studio.
1: Il Papa ha da poco iniziato la preghiera del Rosario per la pace con i bambini nella grotta di Lourdes dei Giardini Vaticani. E noi ci colleghiamo in diretta con Rita Salerno. Buonasera.
9: Buonasera, una catena mondiale di preghiera per la pace nel mondo, ad animarla un migliaio di bambini delle scuole e delle parrocchie romane, che a presiedere e a guidarla Papa Leone XIV, che proprio pochi giorni fa in Francia ha invitato tutti a pregare questa preghiera del Rosario semplice e stupenda, che aiuta a vivere in adesione alla volontà divina. E sentessi ci è arrivato proprio alle 18 per vivere questo momento speciale di preghiera articolata in cinque misteri luminosi sulla vita
10: di Gesù. Il Papa ha parlato con i bambini appena terminato l'intervento dicendo di essere davvero felice di stare insieme con loro. Ed è tutto, linea allo studio.
1: Grazie Rita. Salerno, ancora la cronaca, un ragazzo minorenne al culmine della lite con il padre ha estratto un coltello e lo ha colpito due volte. L'episodio è accaduto nel primo pomeriggio a Chioggia, in provincia di Venezia. Il padre non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri per ricostruire i motivi del diverbio. Padre e figlio sono stati portati in caserma a Chioggia per essere interrogati dai militari. La Casa Bianca esclude ancora la CNN dei media che seguono i viaggi di Trump. La decisione è arrivata una settimana da quando un giudice federale ha bloccato il tentativo di Trump di vietare l'accesso alla Casa Bianca a CNN, MS Now e Politico, e fa seguito inoltre all'esclusione della CNN dal volo sull'Air Force One nel fine settimana in occasione del viaggio di Trump nel Tennessee. 50 anni accanto ai pazienti, ricerca, cura, futuro, è il titolo del convegno in programma domani pomeriggio all'Istituto dei Ciechi di Milano, con cui la sezione del capoluogo lombardo e di Monza e Brianza della AIL, l'Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, vuole celebrare il mezzo secolo di attività. Sentiamo Matilde Cani, responsabile della sede Relazioni Esterne e Fundraising della sezione milanese dell'AIL.
11: È un anniversario davvero molto significativo e molto importante per noi. Abbiamo lavorato indefessamente per far sì che i tumori del sangue possano essere sempre più curabili e per essere costantemente al fianco dei malati per non farli mai sentire soli. Milano ha una situazione particolare, il 75% dei pazienti che arrivano qui arrivano da fuori regione e quindi molti dei progetti che noi abbiamo realizzato in questi anni sono proprio rivolti a chi ha problematiche importanti di questo genere. Abbiamo le case AIL, abbiamo gli ambulatori di sostegno psicologico, abbiamo l'accompagnamento alle terapie, finanziamo la ricerca, sosteniamo i dipartimenti di ematologia del nostro territorio. Per i prossimi 50 anni ovviamente l'obiettivo è continuare su questa strada attraverso la realizzazione e l'incremento delle nostre attività.
1: E in chiusura uno sguardo anche all'economia con la Borsa di Milano che chiude in ribasso del 2,21%. Ancora una notizia, siamo orgogliosi di te, hai compiuto un gesto molto nobile che ti fa onore. Così il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, consegnando presso il Ministero una medaglia al merito allo studente di origine congolese che lo scorso 18 settembre è intervenuto durante l'aggressione alla professoressa Isabella Marsiglio alla scuola media Giovanni Verga di Centocelle a Roma. E questa appunto era l'ultima notizia. Vi ricordiamo che potete riascoltare questa edizione del Radio Giornale e tutta la programmazione della nostra radio sull'app Play 2000, disponibile gratuitamente su tutti gli store. Grazie a Davide Dede e regia, da Antonella Mitolo una buona serata.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri, vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.
0: Radio Ascoli.

0: realtà locali, fatti, interviste e approfondimenti.
1: Primo giorno di ottobre oggi, mese dedicato anche nel nostro territorio alla raccolta delle castagne e dei marroni. Ne vogliamo parlare nelle realtà locali di oggi. In studio con voi Stefania Mistichelli. Parliamo dunque di castagne e di marroni. Le previsioni per la raccolta quest'anno non sono in positivo. Si stima un calo della produzione rispetto invece all'eccellente annata dello scorso anno per effetto questo delle ondate di calore prolungate e del deficit idrico che ha caratterizzato i mesi estivi, il cui risultato potrebbe essere, oltre appunto a un calo del raccolto, anche ad una diminuzione dei calibri, cioè delle dimensioni dei marroni raccolti. Tuttavia non mancano le buone notizie, visto che la qualità del prodotto locale si prospetta comunque alta, grazie anche al progressivo recupero dei castagneti marchigiani che è stato operato negli ultimi anni con circa 100 ettari ripristinati nelle aree di Ascoli e di Fermo. Nelle Marche, infatti, su circa 1000 ettari di castagneti, il 96% è proprio distribuito tra queste due province. Per parlare di questo vogliamo ospitare alcune realtà del territorio, a partire dall'azienda Il Boccetto della famiglia Farinelli, che sorge ad Acquasanta Terme. Siamo in collegamento telefonico con il titolare, Sant'Antonio Farinelli. Grazie innanzitutto per essere qui con noi, e a lei appunto chiedo subito quali sono le previsioni di raccolta, quando indicativamente comincerete anche a raccogliere le castagne e i marroni.
2: La mia è una azienda artigiana che lavora castagne e marroni sia del posto che nazionali, che facciamo sia il fresco che il surgelato che gli snack. Per quanto riguarda la raccolta, quest'anno si prevede una raccolta inferiore agli anni passati per via della siccità. Speriamo che il prodotto, almeno quello che ci sia, sia di buona qualità. Però per fare delle previsioni bisogna aspettare ancora un altri 7-8 giorni per vedere il raccolto per terra.
1: Certo, e questa situazione secondo lei inciderà sui prezzi del prodotto, e se sì, come?
2: Il prezzo del marrone, perché da noi ci sono tutti marroni di alta qualità, le castagne ne sono rimaste veramente poche di piante. Il prezzo del marrone è dato dal calibro. Se il marrone è molto piccolo, si paga dalle 2,50 alle 3 euro. Se il marrone è bello, si paga fino a 4 euro e anche di più, diamo ai castagnicoltori.
1: Per la raccolta si dovrà aspettare ancora una settimana, 10 giorni, non solo appunto in questa azienda ma un po' in tutto il territorio, come anche nella zona di Montegallo, dove andiamo adesso nella frazione Balsetto a parlare con Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance. Grazie per essere qui con noi oggi innanzitutto, e poi anche a lei volevo chiedere le sue previsioni di raccolta per quest'anno.
3: Allora, grazie a voi per la possibilità. E la raccolta di quest'anno non ha i presupposti di un ottimo raccolto. La siccità estiva ha mietuto vittime, diciamo così.
1: Dunque previsioni negative per quest'anno, ma lo scorso anno com'era andata? Si riesce in qualche modo a, come dire, supplire a questo calo di quest'anno?
3: Bene o male riusciamo a portare a casa un discreto raccolto ogni anno, tra piante secolari che accusano meno quello che può essere lo stress di un'estate da scaldo anomalo e soprattutto in assenza di piogge, rispetto a questa che è stata un'annata veramente veramente eccezionale dal punto di vista climatico negativo.
1: Dunque dal lato raccolta quest'anno sarà un po' più difficile degli scorsi, d'altra parte è stata un'estate molto torrida e anche per altre colture la grandinata di luglio ha mietuto vittime, però insomma la raccolta delle castagne e dei marroni è spesso un appuntamento anche delle famiglie, no? che si recano nei castagneti. Dunque voi cosa fate, se organizzate qualcosa, se si può venire lì da voi per fare comunque questa esperienza?
3: Allora, assolutamente sì, diamo possibilità ai privati di approcciarsi a quello che è un castagneto e raccogliere quelli che sono i frutti del bosco. Ovviamente tutto dipende da com'è la stagione, perché se, come le premesse sono quest'anno, il raccolto non sarà eccezionale, se ci sarà, preferisco non fargli perdere tempo, come si dice, e cercare altre zone che casomai sono state più fortunate della nostra.
1: Quindi cosa, qual è il consiglio? Magari fare una telefonata prima di...
3: Sì, assolutamente, mettersi in contatto e chiedere com'è la situazione e viverla un po' l'avventura quest'anno, diciamo così.
1: Va bene, tanto c'è il vostro sito, c'è la vostra pagina Facebook, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici intorno a metà ottobre possono contattarvi e vedere come sarà la situazione.
3: Sì, assolutamente sì.
1: Perfetto. Il consiglio generale infatti è proprio questo: la raccolta delle castagne è libera e consentita esclusivamente nei boschi pubblici, quindi lo ricordiamo a tutti voi che ci state seguendo, gran parte dei castagneti di pregio nel nostro Piceno sono privati o gestiti da aziende agricole e cooperative, quindi molto importante chiedere il permesso di poter fare la raccolta, appunto facendo una chiamata preventiva come consigliava Gianluca Rossi, oppure affidarsi ad escursioni guidate. Il consiglio è sempre lo stesso: quando ci si avventura appunto per queste esperienze è consigliato, è necessario un abbigliamento adeguato, guanti spessi per non essere punti dai ricci e cesti o sacchi di juta, evitare invece sacchetti di plastica. Dove la raccolta è regolamentata o libera, il limite standard regionale per uso personale è generalmente quantificato in 2 kg al giorno a persona. Ci sono poi diversi eventi sul territorio dedicati a questo frutto, questo prodotto tipico della montagna, tra questi la festa d'autunno appunto ad Acqua Santa Terme i prossimi 17 e 18 ottobre, oppure Sapori d'autunno a Monte Falcone Appennino il fine settimana precedente, quello del 10 e 11 ottobre. Allora io mi fermo qui, ringrazio i miei ospiti Sant'Antonio Farinelli del Boccetto di Acqua Santa Terme, Gianluca Rossi di Sibillini Renaissance di Balsetto di Montegallo, ringrazio voi che ci avete seguito, potete riascoltare se volete condividere la puntata andando su radioascoli.it.
0: Realtà locali, approfondimenti e interviste per dare voce al territorio. Invia le tue segnalazioni a redazione@radioascoli.it. Puoi riascoltare questo programma sul sito radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
4: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
0: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Amici radioascoltatori, buonasera, ben ritrovati dopo un bel po' di astinenza.
2: Buonasera.
1: Dal circolo del giovedì. Perché? Perché abbiamo fatto anche noi la pausa estiva. Si chiama pausa estiva? Non lo so, Jacopo, si chiama pausa estiva?
2: No.
1: Sì, si chiama vacanza. Si chiama ferie, come si chiama?
2: No, ci hanno sospeso per 3 mesi adesso.
1: Ci hanno sospeso, quindi abbiamo preso la sospensione
2: e quindi adesso ci fanno ripartire.
1: Bene, allora Alberto e Torino ci sono, Armando purtroppo non c'è perché questa sera si trova in una valle di lacrime, stiamo scherzando, purtroppo Armando ha beccato una brutta influenza e ci sta ascoltando in questo momento da casa, però noi lo salutiamo e lo aspettiamo per la seconda puntata che ci sarà giovedì prossimo 8 ottobre, non mancate perché ci sarà anche il rientro di Armando, no? Quindi
2: in bomba magna.
1: Nel frattempo chiediamo a Jacopo di chiamare la nostra prima ospite, perché noi abbiamo tanti ospiti, avremo tanti ospiti in questa puntata, perché noi ricorderemo i fatti del 3 ottobre. Il 3 ottobre non è soltanto una via della nostra città, ma anche un fatto importante, una storia che c'è stata, un evento.
3: Pronto?
1: È arrivata, vedi, come abbiamo subito. Rita Forlini, buonasera. Abbiamo dato 5 minuti perché purtroppo il tempo è tiranno, anzi è dittatore, quindi bisogna liberarci del tempo, Rita. Bisogna liberarci del tempo, fare una lotta di liberazione.
2: Rita.
1: Ci senti? Rita, pronto?
3: Ecco, adesso
1: sì. Respira
2: Rita, perché ti abbiamo
3: avete colto di sorpresa, perché mi hai detto 5 minuti invece.
1: Rita, no, dicevamo in apertura, stasera avremo tanti ospiti, perché? Perché parliamo di un fatto importante, che è quello del 3 ottobre. 3 ottobre di qualche anno fa, del 1943, dico bene Rita?
3: 43.
1: È perfetto.
3: Sì. 3 ottobre, 83 anni fa.
1: Ben 83 anni fa. 83 anni fa che cosa accadeva, Tonino? Che cosa accadeva, Rita, in quel del comune di Ascoli Piceno, ma nel posto forse più preciso, per essere puntuali, nel Colle San Marco.
2: Sì.
1: No? Ma che poi non era proprio Colle San Marco, ma insomma era un po' tutto il comprensorio.
2: Diciamo che inizia un po' prima, inizia col 12 settembre con i fatti accaduti a San Filippo, dove gli avieri, che erano nelle casermette che noi chiamiamo attualmente, c'erano.
1: Prima di passare proprio al fatto stesso, volevo ricordare anche che Rita Forlini fa parte dell'AMPI, che è presidente dell'AMPI della sezione di Ascoli Piceno, da tantissimo tempo, militante. E quindi, siccome domenica prossima è il 4 di ottobre, e ci sarà un ricordo da parte anche del CAI di Ascoli Piceno, che come sempre, ricordando William Scalabroni, che partigiano che ha vissuto quei momenti del 3 ottobre del 43 su Colle San Marco, organizzerà una passeggiata sul sentiero della memoria insieme alla memoria storica del CAI in questo momento, e anche dell'AMPI, che è Marco Morganti, che poi avremo ospite nella seconda parte della trasmissione. Quindi prima parte con Rita Forlini, presidente della sezione

0: ma nello stesso tempo, poco tempo prima, in via Corso Vittorio Emanuele cadono altri due giovani, perché quello che dobbiamo ricordare è che la resistenza non è fatta da uomini grandi, ma da molti giovani dell'età di...
1: E non da anziani, ma da giovani.
0: Sì, da giovani, da anche anziani e da giovani.
1: Ma in modo particolare da giovani, sì. Perché sai, era anche una abbastanza, insomma, sacrificio anche a livello fisico non indifferente.
0: Sì, e quindi dopo questo diciamo momento di caos qui con i tedeschi, c'è un momento, diciamo, quasi di pausa, c'è un momento in cui...
1: Allora, questo facciamocelo raccontare da Rita, è stata qui apposta, l'abbiamo chiamata apposta.
0: Mi scuso, scusa Rita.
1: Cioè, l'abbiamo chiamata, non lo so, se alla fine non, no, cioè, c'eri tu, va benissimo. Allora Rita, innanzitutto che cosa è successo il 3 ottobre del 1943 ad Ascoli Piceno?
2: Allora, diciamo che i prodromi di quello che accade il 3 ottobre, come giustamente diceva Tonino, si hanno il 12 settembre, quando arriva una colonna di tedeschi che arrivavano dalla Salaria, da ovest, diciamo, entrano in città e si verificano due scontri, uno alla caserma Candido Augusto Vecchi e l'altra al distretto, che erano però collocati non come noi conosciamo nella nostra memoria, diciamo, cittadina. Il distretto lo collochiamo in corso Mazzini, quella invece era la caserma, e il distretto era in corso Vittorio Emanuele. Da questi due scontri a fuoco, che riportano, segnano dei caduti sia nell'esercito, che due giovani, come diceva Tonino, Concetta Cafini, che è una ragazza che sta rientrando in casa dopo la messa e viene colpita da un colpo di rimbalzo, e Adriano Cinelli, che viene ferito in quel luogo, poi viene trasportato all'ospedale militare che era in Piazza Viola, l'edificio che dal Battistero va fino a Piazza Viola, quello era l'ospedale militare, e muore nel pomeriggio del 12 settembre. Quello che è importante segnalare è come, dopo quegli scontri nel centro della città, si verifica una vera e propria rivolta da parte degli avieri, che erano giovani addestrandi delle casermette, che avvertiti dell'arrivo della colonna di tedeschi si appostano, vengono avvertiti dai civili, quindi si appostano nel cavalcavia e insieme con la popolazione civile sferrano un colpo ai tedeschi, tanto che per la prima volta devono arrendersi, alzare bandiera bianca. Poi, per varie vicissitudini che la storiografia ha cercato di ricostruire, i tedeschi vengono rimessi in strada con le loro armi, ma senza munizioni. Vanno verso sud, perché il loro compito era quello di andare verso sud, perché negli obiettivi dell'operazione Axe, che viene messa in campo subito dopo l'8 settembre, c'è anche il compito di liberare Mussolini, quindi si spingono verso sud. Poi però che succede? Che dal 12 settembre, in quella quindicina di giorni che poi ci porta ai fatti del 3 ottobre, si crea intorno a Colle San Marco un raduno di militari sfuggiti alle caserme, di giovani partigiani, tutta una serie di persone che pensano di spostarsi verso la montagna per organizzare la resistenza. Si crea un'eco piuttosto ampia intorno a queste presenze di Colle San Marco, addirittura i tedeschi pensavano che ci fossero decine di migliaia di persone nella banda che si era costituita, ma di fatto però, quando il 3 ottobre creano questo accerchiamento, vengono presi tutti quanti, stretti in una tenaglia e cadono.

0: più di 30 giovani. Alcuni altri vengono arrestati e poi trasportati in altri luoghi, ma più o meno moriranno tutti quelli che vengono presi. Quindi, che dire, i fatti di Colle San Marco segnano un momento importante della resistenza del nostro paese perché. Perché siamo agli albori proprio della lotta di liberazione. L'8 settembre non è passato neppure da un mese, l'8 settembre che scatena la furia dei tedeschi, i quali però erano già pronti a scatenarsi perché avvisaglie di eventuali cadute del Duce e quindi di cambi di alleanze da parte del nostro paese erano
1: Nell'aria.
0: Già nell'aria, per cui sin da maggio i tedeschi approntano varie modalità di intervento nell'eventualità, che poi tutte vengono ricomprese in questa famosa operazione Axe, che è quella che poi darà l'avvio all'occupazione cruenta del nostro paese, con tutte le conseguenze che sappiamo e con i morti che ci sono stati. Poi, dopo i fatti di Colle San Marco, la resistenza si organizza per piccoli gruppi nelle varie località
1: Però
0: vicine,
1: è un attimo
0: soprattutto
1: lì,
0: nelle alture.
1: scusami se ti fermo, no, perché è importante, insomma, metabolizzare bene quello che ci hai detto fino adesso e poi questa cosa qui la riprendiamo dopo il brano musicale perché è importante. Insomma, fissiamo un attimo la nostra memoria, no? Perché è importante. Perché poi ti farò anche una domanda alla fine dell'intervista. Allora, questi giovani, insieme a militari, fuggiti dalle caserme, si ritrovano nelle alture del Colle San Marco, perché sappiamo tutti, Vene Rosse, Giammatura, no? San Giacomo.
0: Certo, nel
1: Ecco, diciamo che l'ambiente è quello. Tant'è che
0: sì.
1: poi alla fine, correggimi se sbaglio, molti scapperanno proprio in direzione, no, di San Vito, giusto? Per
0: Del
1: fuggire,
0: teramano.
1: esatto, il Teramano per sfuggire alla
0: Più che
1: tenaglia.
0: scappare, diciamo che cercano salvezza.
1: Esatto, salvezza. Cioè, no,
0: Cercano di sfuggire perché scappare sembra
1: no,
0: quasi
1: no, scappare.
0: una
1: No.
0: modalità di.
1: No, no, però ci sta, perché se sei accerchiato devi cercare di rompere l'accerchiamento e quindi.
0: Devi
1: Esatto.
0: sfuggire alla morsa
1: Esatto.
0: assassina.
1: Esatto, quindi devi a un certo punto rompere questo assedio. E, ecco, fermiamoci un attimo qui. Andiamo con I Ribelli della Montagna, un brano musicale che penso che ci sia proprio a pennello, no, in questo momento, Jacopo, giusto? E poi ritorniamo subito parlando appunto di quello che è successo poi.

0: insomma ci stava proprio a pennello questa il testo, insomma, ci introduceva poi anche nella seconda parte dell'intervista. Salute Tony,
1: starnutito,
0: no? Attenzione che è un segnale.
1: No, speriamo di no.
0: Allora, no, siamo rimasti su questa tenaglia dei tedeschi, sull'uccisione di oltre 30 giovani partigiani. Una domanda, Rita: quanti di questi caduti erano ascolani?
2: Allora, questa è una domanda a cui non sono pronta per la risposta, però diciamo che è il gruppo di della banda era costituita da diverse componenti, c'erano appunto dei militari che erano sfuggiti dalle loro caserme, c'erano molti civili,
0: studenti,
2: che avevano portato, studenti, giovani, anche il nostro William era appena un ragazzo, non era
0: appena 17enne, Marco, giusto?
2: Sì. 17enne. Era giovane, quindi anche lui ha partecipato con molto slancio, ma ecco, sempre che erano i più adulti che dettavano
0: le regole.
2: Le regole. La banda era comandata dal capitano Tullio Picconi e dal sottotenente Spartaco Perini, che è un po' il nostro riferimento, diciamo così, assoluto per il nostro territorio, in quanto è una delle figure più iconiche dei partigiani piceni. E c'erano anche ex prigionieri alleati scappati dai campi di concentramento, quindi era un universo eterogeneo. E guardi, per fare una precisazione interessante, le dirò che uno dei caduti era un romano che fu poi riportato a Roma prigioniero e poi ucciso a Forte Bravetta, tanto che i lampi di Roma, di quella sezione, un 3 ottobre è venuta ad Ascoli per ricordare appunto la memoria di questo caduto. Un altro caduto di origini sarde, Antonio Cossu, è stato ricordato alcuni anni fa anche con la presenza di una sorella. E quest'anno
0: Antonio Cossu sarà qui ad Ascoli, no? Al cimitero di Ascoli.
2: Al cimitero di Ascoli. Sì. E quest'anno faremo una funzione religiosa e poi un concerto il 15 novembre, proprio in memoria di Antonio e degli altri caduti di Colle San Marco, grazie alla presenza di un coro che è diretto da una nipote di Antonio Cossu, quindi era un universo eterogeneo.
0: Dov'è,
2: ma di certo,
0: dov'è che avverrà questo evento, Rita, scusami?
2: Allora, adesso questa è un'anticipazione che mi è sfuggita e quindi vi daremo tutte le indicazioni non appena saranno definite definiti tutti i dettagli.
0: Comunque segnate 15 novembre, non prendete impegno.
2: Segniamoci la domenica del 15 novembre, perché ci sarà questo evento di memoria che sarà appunto allietato anche da un coro che viene dalla Sardegna.
1: Sì. Che poi dopo noi, scusami Rita se mi intrometto, noi abbiamo intervistato la nipote perché
2: l'anziana sorella e la figlia di questa sorella, sì, quindi la nipote di Antonio Cossu, sì, mi pare 2 anni fa,
1: loro venivano temporale al cimitero e trovavano, diciamo, i fiori freschi lì. I fiori freschi lì alla tomba di Antonio, non riuscirono a capire chi era.
0: Poi era quell'anima pia che portava i fiori freschi.
1: E poi si chiuso, erano parenti fra di loro, e quindi è stato un ritrovo, come si dice, una carambata fra di loro, ed è stato molto bello. Noi l'abbiamo intervistato, è stata veramente una bella esperienza. Ti ridò la parola, Rita, scusami.
2: Niente, quindi per concludere, quello che accadde in quei giorni 3-4 ottobre tra Colle San Marco e le Vene Rosse e poi lo sconfinamento verso i comuni del Teramano fu un momento cruciale per la resistenza ascolana. Considerate che già il 5 ottobre in città si ricostituì la Federazione Fascista, quindi diciamo che quello fu un momento.
1: Abbiamo capito tutto fin dall'inizio. Dette
2: energia a quello che restava del fascismo. E invece i componenti della banda sopravvissuti ed altri che si aggregarono si organizzarono un po' nelle montagne del nostro territorio, tanto che nelle incursioni, nelle ondate di assalti fatti dai tedeschi nell'autunno e poi nella primavera e gli ultimi le ultime scie di sangue ce le abbiamo a ridosso della liberazione nel giugno del 1944. Ecco,
0: ricordiamo anche la liberazione, perché questa è importante, una data che non ricordiamo mai.
1: Il 18 giugno del
2: 1944.
0: Perfetto, liberazione dai nazifascisti
2: della città di Ascoli e della provincia. E però da quell'8 settembre, quindi dal 12 di settembre al 18 di giugno del 44, abbiamo lasciato morire centinaia di giovani. Ed è questa la ragione per cui la nostra provincia nel 2001 è stata insignita della medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana. Nel 2001 il comune di Ascoli, sì. Mentre negli anni 70, mi pare nel 72, adesso io con le date faccio un po' di difficoltà,
0: non
2: il riconoscimento venne conferito alla provincia di Ascoli, quindi noi siamo provincia e comune con la medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana, quindi militare per attività partigiana, quindi è il segno di un territorio che ha pagato un grande prezzo.
0: Ricordiamo i Monti della Laga sono stati.
1: Volevo puntualizzare
2: Pozza, Umito,
0: Rovetino, tutte quelle zone.
2: Allora, l'area di Pozza l'11 marzo fu teatro della strage, appunto, della banda guidata dal capitano Bianco, ma poi nei giorni successivi a Rovetino fu attaccata la banda Paolini e poi a Monte Monaco, quindi diciamo che tutto il territorio, soprattutto quello più montuoso, fu oggetto di incursioni feroci.
0: Tu quando parli di banda, parli di quei gruppi, no, che dopo il 3 ottobre...
2: Bande partigiane, esatto. Perché qui la resistenza era organizzata in...
0: No,
2: bande,
0: perché esatto, un giovane che ci ascolta, bande, dice ma che non so, erano
2: un... La banda di patrioti o la banda di partigiani è una configurazione che connota la resistenza.
1: Volevo ricordare perché quando parliamo di Colle San Marco, molti probabilmente fanno riferimento a com'è Colle San Marco oggi, pieno di piante e compagnia, ma a quel tempo non c'era nulla.
0: No, non c'era nulla.
1: E altra cosa da sottolineare è che i tedeschi

0: furono accompagnati da qualcuno della città per arrivare sopra al colle e prenderli di sorpresa.
1: Beh, anche Gesù fu tradito da Giuda, caro.
0: Lo so, però sai, è meglio puntualizzare.
1: Sì, ma che Ascoli era piena di fascisti, non è che ce lo dovevi, insomma, si sa.
0: No, va bene.
1: Si sa. Bene, allora no, continuiamo che è meglio, andiamo avanti. Allora, Rita, invece ti volevo fare una domanda proprio a conclusione di questo tuo intervento, perché così ti lasciamo andare alle tue cose. Ad Ascoli, Rita, questa è una domanda da 100 milioni di euro. Cosa è rimasto del 3 ottobre?
2: Allora, cosa è rimasto? È rimasta la nostra libertà, è rimasta la nostra storia contemporanea di città che ha vissuto i suoi anni di democrazia in un crescendo, in una progressione civile, culturale e in parte anche economica. Poi diciamo che adesso possiamo dire che mala tempora currunt, perché quello che ci sta accadendo ci ha distolti da quello che è stato il sacrificio fatto da chi ci ha assegnato questa libertà, e la libertà a noi ci sembra una cosa scontata, però l'associazione che rappresento ha proprio questo compito, quello cioè di fare memoria attiva, di fare in modo che il racconto di quello che è stato sia lo stimolo per interpretare il presente, ma soprattutto con lo stesso senso di responsabilità rispetto alla collettività, rispetto alla comunità, perché quello che ci accade oggi è molto fuorviante, ci fa credere di essere delle monadi, degli atomi che non hanno niente a che spartire con il resto, invece siamo una comunità e dobbiamo ancorarci alla nostra storia per mantenere con forza le fondamenta del nostro futuro.
1: Ancorarci alla nostra storia non rivista, retorica, non rivisitata, no,
2: però
1: non rivisitata, ecco.
2: Vorrei dire questo. Il sacrificio dei nostri partigiani e delle nostre partigiane ci ha portato alla conquista del diritto di voto, che era la cosa più importante e più agognata, perché il diritto di voto significa avere la facoltà di scegliere chi ci deve rappresentare e quindi scegliere chi farà le cose che sono da noi auspicate, che servono per mantenere forte la nostra comunità a qualsiasi livello. La cosa gravissima è che, ad esempio, l'ultima votazione che è stata fatta nel nostro paese l'altro ieri,
1: sì,
2: ha visto
1: un'affluenza
2: del 22% degli aventi diritto di voto. Significa che glorificarsi di una vittoria al 51% è un fallimento generale totale, perché è il 51% del 22%, che non è neppure un terzo di coloro che avrebbero potuto esprimere la loro volontà. Non è nemmeno un quinto,
1: esatto.
2: È tra un quarto e un quinto,
1: esatto,
2: è una cosa gravissima. Quindi dobbiamo assolutamente aiutare i giovani a capire quanto sia importante poter scegliere, avere la libertà di scegliere e averci i neuroni in testa per capire dove le cose sono ingannevoli e dove ci stanno portando nel baratro.
1: Bene, Rita, noi ti ringraziamo.
0: Io solo per ricordare che il 3 ottobre che arriverà ci sarà la commemorazione, come tutti gli anni, e si inizierà alle 9 con la deposizione della corona in Piazza Simonetti. Poi ci si trasferirà a Piazza Roma, poi si andrà a Colle San Marco 9:45, dove ci sarà la deposizione a Cippo e a Serrario, e con gli interventi del prefetto di Ascoli Giovanna Longhi, del presidente della provincia Fabio Salvi, del sindaco del comune di Ascoli Piceno Marco Fioravanti e

0: della presidente dell'ANBI Rita Forlini. Quindi è un momento, visto che è sabato, se non sbaglio.
1: Sì, no, è sabato.
0: Quindi è un momento in cui uno è un po' più libero. Quindi sarebbe bello partecipare.
2: Saranno anche tanti studenti. Ecco. No, vogliamo ricordare
1: meno male.
0: Scusami, non avevo letto sotto. Scusatemi, ragazzi. Sono anche i ragazzi, meno male.
1: Bene, no, meno sì, male. Meno male, perché dipende da loro, appunto. Il nostro futuro. Sappiamo che poi sono anche ragazzi. Io non sottovaluterei, no, i nostri giovani, perché i nostri giovani hanno una forza, un'intelligenza.
2: Dobbiamo valorizzare, perché hanno molto da insegnarci.
1: Lo dobbiamo valorizzare e non dobbiamo penalizzarli, invece, come purtroppo in alcuni frangenti stiamo facendo. Grazie Rita Forlini, presidente della sezione ANPI di Ascoli Piceno, che abbiamo avuto con noi nella nostra prima parte. Ci vediamo il 3 ottobre, ciao. Ci vediamo, ciao, anche il 4 ottobre, se ci verrai a trovare sul sentiero della memoria, perché Radio Ascoli sarà
2: presente anche il 4 ottobre.
0: Ciao Rita,
1: grazie Rita.
2: Arrivederci. Ciao. Albert.

0: Bene, rientriamo dopo il brano musicale. Un battiato. No, che ti aspettavi?
1: Non lo so io.
0: Quindi dopo il brano musicale rientriamo perché abbiamo la seconda parte importantissima. Saluto i nostri ospiti che abbiamo qui in studio: Marco Morganti, non solo veterano della sezione Ampi di Ascoli Piceno, ma anche veterano del Club Alpino Italiano. Nonché grande amico
1: di William
0: Scalabroni, no. E insieme a lui è stato colui che ha fatto riscoprire agli ascolani il sentiero della memoria, di cui ci parlerà questa sera. Perché il 4 ottobre il Club Alpino Italiano della sezione di Ascoli Piceno, qui abbiamo il rappresentante il coordinatore della Commissione Tutela Ambiente Montano, Nazareno Stella, ha organizzato appunto una passeggiata sul sentiero della memoria proprio per ricordare quei momenti del 3 ottobre. Allora, Marco, buonasera a te.
2: Buonasera a tutti.
0: Eccoci, avvicinati al microfono, Marco, perché... ecco qua. Bene. Allora, Marco, raccontaci come nasce l'idea, no, di riaprire il sentiero battuto dai nostri partigiani in quei giorni del 3 ottobre del 43.
2: Io ritengo di essere stato veramente... graziato o addirittura scelto. Io abitavo al centro di Ascoli da quando sono ragazzo, da quando sono bambino, da quando sono nato alle Caldaie. Località del
0: Licallare,
2: detto in poi dialetto scolare.
1: Poi dopo l'hanno sfrattato, ho detto vattene a centro.
2: Sì, proprio così. E io sono nato nel 44, quindi i tedeschi requisirono proprio questa villetta di mio nonno, Marco, che si chiamava come me. Gli presero e gli requisirono una parte del giardino della casa alle Caldaie, e quindi c'era mia madre che abitava, mentre sono nato, proprio lì sul confine, tant'è vero che nonno aveva tolto il confine del giardino. Mm-hmm. E la casa di mio padre, di mia madre e di mia sorella e mio fratello, che sono nati prima di me, e quindi aveva aperto tutto, e quindi noi è come se vivevamo insieme con nonno e nonna Pasqua. E quindi in quel posto poi vennero i tedeschi. Mm-hmm. Arrivarono i tedeschi che requisirono un garage dove usavano per mettere le loro macchine, perché le loro le rimettevano in garage, tutti i mezzi che ci avevano, meno che i carri armati. E quindi ci obbligarono mio padre e mia madre di andare via, perché requisirono anche una parte del giardino. E a questo punto noi ci trovammo a doverci trasferire. Fortunatamente mio padre conosceva molti amici, aveva qui nel... Siamo stati accolti al centro, in via Ottaviano Iannella.
0: Centralissima, via Ottaviano Iannella.
2: Piazza Roma, piazza del popolo.
0: Esatto. Quindi, per chi non conoscesse Ascoli, è una delle vie più belle di Ascoli, è una delle rue più belle di Ascoli.
2: Quella è via Ottaviano Iannella, non era rua, via, perché era abbastanza larga
0: rispetto alle altre.
1: Per favore, visto? Alberto, non degradare le vie con le rue.
2: No. E lì poi un amico di mio padre che gli dettero questo appartamento in affitto, quindi ci trasferimmo lì. E c'è, nonostante che mio padre in quel tempo lì, mio padre era un sottufficiale dell'esercito. Che poi era stato mandato a combattere, era un esercito tedesco fascista. Quindi dovette andare a combattere in Russia.
0: Aia.
2: Mio padre è tornato indietro a piedi dalla Russia.
0: Aia, altro che Cammino di Santiago.
2: È arrivato fino al confine italiano a piedi. Poi, lungo il tragitto, lui, che era sottufficiale, quindi aveva anche studiato, quindi quando è tornato, passato tutte le nazioni che incontrava, quindi dalla Germania, cioè, sì, tutta la Polonia, Germania,
0: Austria,
2: l'Austria, parte dell'Austria pure, e dove passava lui cercava di trovare da mangiare,
0: certo.
2: E quindi si adattava a fare
0: qualsiasi lavoro.
2: E no, lui gli diceva: che sai fare? L'ortolano. Babbo non sapeva neanche che cos'era una radice. Assolutamente. Faceva parte dell'esercito, quindi non aveva studiato, era sotto ufficiale, sergente maggiore. Poi è tornato in Italia, è riuscito ad arrivare in Italia, è tornato qui.

0: E poi si è messo nella qui ancora c'erano i tedeschi, quindi doveva fare attenzione a dove andava, dove passava, quindi era uno sbandato dell'esercito, quindi doveva stare attento. E poi si è fermato a Novara. Ah. Nel frattempo Babbo era sposato. Quindi ha fatto trasferire mia madre a Novara perché aveva trovato il fratello che era un comandante dell'esercito, pure lui, cioè aveva tutti i familiari
1: nell'esercito.
0: Stava nell'esercito e quindi gli ha trovato il posto lassù, in caserma lì, e quindi è rimasto lì per tutto il tempo della guerra. E nel frattempo c'era mia sorella e mio fratello che erano nati già prima della fine della guerra. Certo. C'erano mia sorella più grande, mia sorella poi è morta da un pochino, quindi e mio fratello, quindi poi su non riusciva, stava lì all'esercito, non riusciva, lui se n'è voluto tornare
1: giù
0: in Ascoli, è tornato e ha fatto lo sbandato. Ha lasciato l'esercito. Ha lasciato l'esercito, quindi qui ha vissuto un po'
1: da sbandato,
0: però riusciva, non c'era nessuno che lo cercava. Il padre di mio padre, nonno Vincenzo, c'aveva un negozio di calzoleria, uno di quelli che lavoravano, c'aveva gli operai lì, e mio padre si è adattato
1: a fare il calzolaio.
0: E lì aiutava, e quindi però non risultava che stava qui in Ascoli. Lui è stato per molto tempo qui, che era uno sbandato, non si sapeva dove stava. E questo è quello che mi hanno raccontato. Nel frattempo poi sono nato nel 44, quindi e io ho subito tutte quelle le carenze, le cose che non esistevano più. Però non ho assistito ai bombardamenti, io non ne so niente, assolutamente, solo quello che mi dicevano,
1: che
0: mi
1: raccontavano.
0: E quando sentivo qualche esplosione mi agitavo, anche perché non sapevo che cosa poteva essere. E da lì ho solo sentito, ascoltato e recepito da quello che mi raccomandava mio padre e gli amici quando si incontrava con degli altri combattenti come lui. E quindi sentivo questa demoralizzazione di questi soggetti che si raccontano quello: abbiamo sofferto, non abbiamo mangiato, siamo andati. Poi mio padre, che poi aveva fatto l'esercito prima ancora della guerra del 44, lui era stato in Africa è stato per 2 anni in Africa, quindi.
1: Ma tramite tuo padre sei entrato in contatto con William?
0: No, assolutamente. No. Mio padre, William l'ha conosciuto dopo, e lui non piaceva quando si raccontavano le cose. Gli ricordava forse troppo
1: la sofferenza
0: che avevano subito ambedue.
1: Certo.
0: Solo che William gli piaceva fare la storia, raccontare. William era proprio una persona che gli piaceva, e poi gli piaceva.
1: Stiamo parlando di William Scalabrone.
0: William Scalabrone,
1: partigiano,
0: il nostro eroe ascolano.
1: Carissimo amico e fraterno di Marco Morganti.
0: Sì, abitavamo vicini, ecco, io abitavo in via Ottaviano Viannella,
1: lui
0: a Piazza Roma.
1: Ecco perché da centro storico è arrivato in contatto con William, perché
0: vicini.
1: E amavano tutte e due la montagna.
0: Mio padre pure a montagna, esatto. Ci incontravamo sempre a San Marco a piedi, facevamo la costa dell'ospedale. Molti non sanno, ma qual è la costa dell'ospedale? È via Pretoria,
1: l'ospedale vecchio.
0: Salivamo lì, poi riscendevamo, poi San Marco, San Giacomo, e poi
2: Montepiselli.
1: Branzasso?
0: Siamo andati al Granzasso. Mio padre mi ha portato tutto.
2: Io pensavo che non vi fermavate.
0: No, di là non si scende tanto bene.
1: Montepiselli, sci e giù e via.
0: e gli sci. Poi mio padre è diventato un istruttore della scuola del villaggio del Fanciullo, quindi lui si prendeva cura di questi ragazzi che stavano là, lui faceva il maestro calzolaio.
1: Quindi ha fatto le scarpe a tutti.
0: Le scarpe a tutti, sì, ha insegnato come fare le scarpe a tutti.
1: Beh, allora andiamo con un brano musicale e poi torniamo di nuovo con il racconto di Marco.
3: Il cannone, una sagoma nera.

nere di nuvole pigre dormono sul campanile, ed ognuno ritorna alla vita come i fiori nei prati, come il vento.

0: bene, riprendiamo dopo il brano. Allora, Marco, ci dicevi che tuo padre, cioè, se eravamo lasciati, che tuo padre ha fatto le scarpe a tutti. No, perché sì, era mastro calzolaio
1: del
0: villaggio del fanciullo. Oh, e qui
1: c'era
0: perché
1: la direttrice, quella che aveva creato il villaggio del fanciullo, che non mi ricordo come si chiama, oddio. Oh, questo mi dispiace.
0: Vabbè,
1: la contessa Saladini.
0: La contessa Saladini,
1: stava l'ufficio, ce l'aveva insieme lì dove c'è il vescovo di Ascoli. E quindi lui ha insegnato, anche perché lui, quando è tornato da militare, che non ha fatto più il sottufficiale, e quindi si è messo a fare il calzolaio insieme col padre. Poi il villaggio del fanciullo c'avevano i laboratori, il laboratorio di sartoria, calzoleria, poi
0: falegnameria,
1: esatto. Uh-huh. E quindi ha fatto lì, e lui, sempre appassionato di montagna, mio padre, quindi che l'ha trasmessa a me e a mio fratello.
0: Faceva gli sci, faceva le scarpe, faceva pure gli sci. Quindi con Marco andavate a fare queste belle sciate?
1: Sciate, camminate dal villaggio del fanciullo
0: fino a Fosso Marino. Quindi.
1: Ma no, andavamo fino alla montagna dei fiori, perché mio padre, babbo, alla montagna dei fiori si doveva arrivare, no? San Marco, che è San Marco?
0: Niente. Cioè, che fa? Passeggiatina.
1: La passeggiata, dice no, la portava su una montagna dei fiori, andava al laghetto, lì c'era una fontana, una sorgente d'acqua potabile. Che non era sul laghetto, molti dicevano lì.
0: No, è più avanti.
1: E un po' si cammina un pochino più avanti, poi sta sotto alla parete della montagna dei fiori che dà al versante abruzzese.
0: Esatto.
1: Quindi è un'acqua buonissima. E poi riportava questi ragazzi al villaggio del fanciullo, poi tornava a casa indietro, perché il villaggio del fanciullo stava
2: a Campolunga.
1: Campo Parignano, caserma per lei.
0: Poi
1: è stato trasferito laggiù, ma parliamo di anni.
0: Vedi quante cose scopriamo, lo vedi? Parlando del sentiero della memoria, siamo arrivati addirittura al villaggio del fanciullo. Quindi figurati.
2: Adesso dove arriveremo?
0: Adesso arriviamo al punto. Perché adesso ci porta al punto. Perché da queste passeggiate, tu correggimi, Marco.
1: Sì.
0: No? Gli abbiamo detto: Marco, ma sai che noi siamo passati su questi, perché, ma come diceva lui, William piaceva raccontare, e quindi mentre salivano gli raccontava queste cose. Allora, insieme parlando, dice: ma
1: lui mi raccontava di alcune pietre avevano una storia, una roccia aveva una storia per William, perché lì era successo qualcosa, lì c'era stato qualcosa.
0: Lì avevano nascosto le armi.
1: Vero, nascoste le armi, dove dovevano nascondere le armi che avevano rubato ai tedeschi, capito? Perché i tedeschi, quando sono venuti qua, hanno requisito tutto. E quindi tutte quante queste cose, dove riuscivano i partigiani e chi non era partigiano ma che era un italiano, quindi voleva liberare questa città da questi intrusi
2: invasori.
1: E quindi con William e mio padre, poi mio padre è morto, ma si conoscevano, andavano in montagna insieme già, io andavo da piccolo, loro erano grandi, e mi tenevano uno di qua, uno di là, mi stava a guardare, mio fratello da quest'altra parte.
0: Si portavano 17 anni, circa 18 anni, Marco e William.
1: Sì,
0: circa 18 anni li portavano.
1: Esatto, e quindi William poi è stato per me dopo non c'avevo più mio padre, che è morto piuttosto recente, poi non stava bene più, quindi è stato ricoverato a Fermo, e quindi non c'avevo più, e io c'avevo William.
0: Il tuo riferimento era lui?
1: Era lui. Abitavamo vicini, quindi ci vedevamo, andavamo a San Marco insieme, e mi ha fatto fatto visitare molte altre cose che mio padre non mi portava perché era più piccolo, era piccolo, quindi invece con William, che già incominciavo
0: ero più grande,
1: quindi mi portava e mi faceva vedere questo, qui c'è questo, qui c'è questa grotta, qui c'è la sorgente, qui non c'è più, qui c'è il laghetto del sotto al Monte Piselli, che prima era un bel lago, adesso ci vai è una pozzanghera. Mm-hmm. E quindi vedere tutto questo, e poi mi spiegava, qui i pastori vengono in questa stagione, perché qui mi aveva studiato anche all'agraria, quindi sapeva quello che poteva dirmi e mi raccontava, proprio mi istruiva assolutamente. Poi William, che ha fatto il partigiano in questa zona, mi ha veramente fatto capire e mi ha raccontato di tutto quello che è successo, come si sono salvati, come sono morti, perché sono morti quei partigiani che non meritavano assolutamente di essere ammazzati, perché loro non avevano ammazzato nessuno. Quindi è stata qualcosa che non si poteva, uno se lo sente che parla di queste cose o sente la storia, quello letto sui libri, ma tu non senti quello che ti fa capire quando te lo racconta una persona
2: che l'ha vissuto
1: direttamente.
0: Esatto, la memoria viva.
1: È la memoria viva, esatto. Bravo.
0: Una memoria viva che
1: ti fa sentire e ti viene la pelle d'oca, come mi sta venendo anche adesso.
0: Esatto, quando lo racconti.
1: Quando lo racconti è una vita vissuta malamente.
0: E comunque da questo incontro, da questa passione per la montagna, da questo vissuto, no, di William, no, con le bande partigiane, nasce appunto l'idea di far ripercorrere quei sentieri anche oggi, no, agli amanti non solo della montagna ma anche della nostra storia. Quindi ecco, nasce la memoria, una memoria che deve comunque rimanere viva. E per questo il CAI, con Nazareno Stella, Marco Morganti, perché tutti quanti fanno parte della Commissione Tutela Ambiente Montano, hanno deciso che proprio per mantenere viva, no, questa memoria, il giorno vicino, la domenica vicino al 3 ottobre, no, si organizza questa passeggiata lungo il sentiero della memoria. Allora Nazareno, insieme a Marco, ci spiegate un pochettino come vi siete organizzati per domenica?
1: Beh, questa l'abbiamo inventata io e William Scalabro.
0: Esatto.
1: Questa è una
2: d'origine controllata, come si dice.
1: Sì, assolutamente. Il sentiero della memoria è... Sinceramente siamo stati un po' titubanti, perché il sentiero della memoria... alcuni partigiani, e tra cui William Scalabroni, dice: noi, quando, per evitare che ci incontravamo con i tedeschi, non seguivamo il sentiero che seguono tutti per andare sulla montagna dei fiori, per andare a San Giacomo, ne seguivano degli altri, un altro sentiero che era un pochino più pericoloso, un po' più, però evitava di incontrare il pericolo del nemico. Ecco,
0: in più si cercava di evitare anche quei campi coltivati, no?
1: Perché certo.
0: Rispetto.
1: Sì, perché c'erano dei campi coltivati che salivano su.
0: E testimonianza ne è il fatto che trovate sul sentiero della memoria proprio i terrazzamenti con i muri a secco.
1: Esatto.
0: Quelli erano
1: dei terrazzamenti.
0: Mi ci hai portato tu, quindi queste cose le so da te, quindi.
1: grazie.
2: Che te ne dici che lui aveva studiato? Marco, per favore, su.
1: siete simpatici, bravi.
3: Allora, io volevo dire questo: William, oltre ad essere partigiano e ha rischiato la vita per la nostra libertà, è stato anche uno dei primi soci CAI, un socio storico. E insieme a Marco sono stati dei grandi ambientalisti, perciò hanno un grande rispetto
4: della natura,
3: della montagna, avevano un grande rispetto. Poi quando è nata questa idea di fare il segreto della memoria, quando Marco e William hanno cominciato a lavorarci, si sono avvalsi anche della sezione per quanto riguarda anche la pulizia del sentiero, per quanto riguarda la segnaletica, e sin da subito quando è nata questa idea il CAI l'ha fatta propria. E abbiamo cominciato ogni anno a organizzare questa cosa qui. Addirittura è stato fatto anche un libro anni addietro con tutta la storia di questo percorso, di questo sentiero. Il CAI poi negli ultimi anni ha deciso che la domenica vicina al 3 ottobre è una data in cui non si possono fare altre attività, cioè quel giorno è dedicato a quella cosa lì per tutti i soci della sezione e per la popolazione di Ascoli, per chi vuole partecipare.
2: Senti una cosa,
0: quindi poi abbiamo 3 minuti.
2: Sì, no, solo una cosa, sì. Ma parliamo di sentiero eccetera, sì, eccetera. Per chi ci ascolta, è un sentiero facile,
3: sì,
2: a tutti, oppure no?
0: Marco e Willam l'hanno fatto per tutti.
3: È fattibile. Domenica prossima partiremo alle 9 dal Rifugio Paci, dura 4 ore il percorso all'incirca,
0: con le spiegazioni.
1: Okay. 4 ore perché mi...
2: Perché c'è chi chiacchiera tanto.
0: Si parte allora
3: alle 9 dal Rifugio Paci.
0: Per chi volesse, però,
3: per chi volesse venire
0: e non è socio,
3: deve fare l'assicurazione, perciò deve venire in sede CAI in via Serafino Cellini venerdì dalle 18.30 alle 20.
0: Quindi è aperta la dalle 18.30 alle 20 in via Serafino Cellini, sezione di Ascoli Piciano del Club Alpino Italiano, per iscriversi, per partecipare alla bellissima uscita. No, che si fa il 4 ottobre sul sentiero della memoria. Bene,
2: abbiamo 30 secondi proprio. No, io perché pensavo che non si parte da San Marco,
3: allora,
2: oppure no?
3: Il Rifugio Paci, facciamo il Rifugio Paci.
2: Però diciamo, se uno
3: poi scendiamo a San Marco e poi risaliamo per il sentiero della memoria.
0: Poi vi racconteranno anche perché si parte dal Rifugio Paci.
2: Va bene, alzo le mani.
0: Esatto, bene. Allora potete riascoltare questa trasmissione nella sezione podcast del sito www.radioascoli.it nella sezione podcast, mi raccomando, scaricate il podcast della trasmissione se volete riascoltarla, perché ne vale veramente la pena. Ricordiamo gli ospiti che abbiamo avuto stasera: Rita Forlini nella prima parte, dove ci ha spiegato un pochettino quello che è stata la storia del 3 ottobre ad Ascoli Piceno, soprattutto sulle montagne di Ascoli Piceno. Rita Forlini, presidente della sezione Ampi di Ascoli Piceno. Nella seconda parte abbiamo avuto Marco Morganti e Nazareno Stella, Marco Morganti come appartenente all'Ampi, nonché membro della commissione tutela ambiente montano della sezione CAI di Ascoli Piceno, insieme a Nazareno Stella, che ci hanno così parlato un po' anche della loro storia, no, perché è bello ascoltare la storia di chi ha vissuto, no, il territorio prima di noi, è importantissimo. Io ascolterei Marco veramente per ore. Ringraziamo Jacopo che è stato in regia, grazie mille Jacopo, l'appuntamento è per giovedì prossimo 8 ottobre, sì, e noi andiamo con l'ultimo brano musicale. Che dire?
2: Non lo so.
0: Mi raccomando, Tonino, Armando, cerca di tornare, guarisci presto perché casa aspetta a te.
2: Altrimenti l'8 non facciamo la
0: trasmissione. No, l'8 non facciamo, se non ci sei l'8 non facciamo la trasmissione.
2: Facciamo
0: questo,
2: festa.
0: Mi raccomando, sappilo. No. Grazie Jacopo, ciao
2: grazie a tutti. Ciao.

0: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena, in compagnia di Alberto, Armando e Tonino.
1: Puoi riascoltare questo programma nella sezione podcast del sito radioascoli.it.
2: Questa è Radio Ascoli.

dicono che fossero giganti, i primi uomini che camminavano sul mondo. Per questo forse allora gli errori così grandi

clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta sito www.cip.it.
2: Radio Ascoli.

0: giuro sarò roccia contro il fuoco e il gelo. Veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Questa è Radio Ascoli.

Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare. Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascolti.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: È uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole. 30 è la nuova stagione concertistica organizzata da Ascoli Piceno Festival sotto la firma del direttore artistico Giuliano De Angelis. 17 concerti dal 4 ottobre al 29 novembre, tutte le domeniche alle ore 18 e tutti i giovedì alle ore 20:30 presso l'Auditorium Neroni di Ascoli Piceno. In cartellone le stelle più luminose del concertismo internazionale come Anna Tifu, Massimo Quarta, Rosalia De Sousa, Miguel Angel Navarro, Linda Hedlund, Fabrizio Meloni e tanti altri. Vari i generi proposti. Dal repertorio classico e cameristico ai ritmi sudamericani alla musica folk. Festeggia il trentennale di Ascoli Piceno Festival. Abbonati e non perdere nessuno degli appuntamenti in programma. Info su www.ascolipicenofestival.com.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.

0: te.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
2: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso sotto a questo cielo immenso? Niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi, ascolta bello, senti qui che c'è,

0: uscito il nuovo numero de La Vita Picena, il mensile monografico di approfondimento delle diocesi picene con 120 anni di storia. Su La Vita Picena trovi articoli e saggi di approfondimento tematici, il racconto delle esperienze e delle buone pratiche delle nostre comunità, contributi sull'arte, sulla storia e sul presente del territorio piceno. Abbonarsi è semplice, economico e vale doppio. Non solo riceverai il giornale a casa, ma avrai anche l'accesso alla versione digitale. Per leggere i numeri e abbonarti, vai su www.lavitapicena.it. La Vita Picena, temi per una comunità consapevole.
1: Radio Ascoli.

Non sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il